as I grip the towel rack for strength.

It's like a warning of some kind.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Sono state ritrovate sanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famigliare nell'Aquilano. Sono rivenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicina a quella della madre. Preceduta da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, su X parla di progressi significativi. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Mashri per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, torture, violenze sessuali. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia, nonostante il mandato dell'AIA, con un volo di Stato. Calcio, mondiali, Spagna a valanga sull'Arabia Saudita 4-0. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran, pari anche tra Uruguay e Capoverde 2-2. L'Egitto supera 3-1 la Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, da Alessandro Cisilin.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. A precederlo e metterlo a rischio fino all'ultimo, le nuove improvvise minacce di Trump all'Iran. Il presidente americano è tornato inoltre ad attaccare l'Italia e tutti i paesi della NATO. Laura Supino.
2: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
1: E Meloni, dopo aver risposto al secondo attacco di Trump e aver dichiarato che sarebbe stata la sua ultima risposta, ieri ha deciso di non replicare e di trascorrere la sua giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli, a 50 anni dal terremoto. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. Nel governo ora la linea è quella di salvaguardare le relazioni atlantiche. Nessuna defezione dunque per i festeggiamenti dell'Independence Day che si terranno a inizio luglio a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore americano a Roma. E intanto non si ferma l'attacco israeliano sul Libano. Nonostante gli annunci di cessate il fuoco, almeno 7 persone sono rimaste uccise negli ultimi raid israeliani nella valle del Bekaa e nella regione di Tiro. Ieri Trump ne ha avute anche per Netanyahu. Non è riuscito a sconfiggere Hezbollah, riesce solo a distruggere case. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga, Osama Najim al-Mashri, per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, tortura, violenza sessuale. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia nonostante il mandato dell'AIO con un volo di Stato, suscitando le proteste dell'opposizione. È stato un weekend di sangue sulle strade italiane, 3 gravissimi incidenti col tratto comune di aver coinvolto solo giovanissimi. Sentiamo da Nicola De Muro.
3: Sono tutti giovani o giovanissimi, sia le vittime sia i conducenti delle vetture coinvolte negli incidenti avvenuti nelle ultime ore. Il più grave, con 3 vittime, è avvenuto a Senago, nel Milanese. Un'auto guidata da un 19enne con ben 9 adolescenti a bordo è uscita fuori strada, ha abbattuto una staccionata ed è finita nel canale Villoresi. 3 morti, tutti poco più che 17enni, tra cui una ragazza, feriti gli altri 6. A guidare l'auto un 19enne, prima fermato e poi arrestato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Poi nel Savonese, durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri dell'auto che commenta ridendo. Monta l'indignazione. Il giovane solo ore dopo si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto dell'alcol. Infine in Versilia si è costituito il 27enne che guidava il SUV con targa svizzera con 2 amiche a bordo, che ha provocato un incidente a Marina di Pietrasanta, dove morto un 17enne in scooter. I 3 si sono poi dileguati a piedi. Dopo che il giovane si è costituito, ora sono indagate anche le 2 ragazze per omissione di soccorso.
1: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le 2 sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Forme, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero 3 fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti, si sarebbe trattato di omicidio-suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le due figlie. Calcio contro l'Arabia Saudita, la Spagna cala il poker 4-0 e primo gol di Yamal in un mondiale. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran. Capoverde ferma l'Uruguay 2-2 e continua a sognare 3-1 invece tra Egitto e Nuova Zelanda. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: 4 anni fa in Qatar la Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale e per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura. Community
5: Radio. Community. Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart. In studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. In direzione Bologna, code a tratti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Spostandoci sulla 11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Runi Gial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. In direzione Bologna, code a tratti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Spostandoci sulla 11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano.
4: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
3: Una mostra dedicata

0: e visioni virtuose del futuro con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.
1: Nova Radio, Black and Rock.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi che dedichiamo alla nuova stagione

0: edizione, quella 2026-2027 degli Amici della Musica. In programma 49 concerti, a cui si aggiungono 15 appuntamenti tra Fortissimissimo Firenze Festival e Fortissimissimo Metropolitano, oltre che un concerto a Figline Valdarno. Tornano gli appuntamenti con i solisti del pianoforte, con i quartetti e la musica per archi in generale. Tornano le coproduzioni con il Teatro del Maggio, ma anche i giovani artisti in residenza, spazio ai concerti per bambini e famiglie e anche al ciclo Musica e quello che propone appuntamenti che uniscono musica e diverse discipline artistiche. Di cosa c'è in programma per questa stagione 26-27? Abbiamo parlato con Andrea Lucchesini, il direttore artistico degli Amici della Musica.
1: Penso che l'offerta per la prossima stagione degli Amici della Musica coniughi la qualità degli artisti invitati con anche innovazione, in senso che ci saranno grandi nomi che sono di casa ormai agli Amici della Musica a Firenze, ma anche tanti giovani che vengono per la prima volta a suonare a Firenze e che però hanno già un'attività internazionale importante. Naturalmente, come lei ha anticipato, a settembre ci sarà l'anticipazione della stagione con il Fortissimissimo Metropolitano, che ospita ogni anno i migliori talenti in circolazione che suonano vari strumenti. Quindi abbiamo 18 concerti prima dell'inizio della stagione, poi la stagione inizierà il 17 ottobre con un concerto tenuto dal gruppo Il Pomodoro, un gruppo barocco, che sarà però guidato e accompagnato da Giovanni Solma, un grande violoncellista, e il programma verterà un po' sul repertorio barocco, ma anche su musica di oggi, addirittura anche musica di Frank Zappa. E da quel momento inizierà la stagione che vedrà, come ho detto prima, grandi figure del concertismo internazionale. Come al solito lasciamo molto spazio ai recital pianistici, ci sono personaggi come Hansnes, Lucas De Barg, Paul Lewis, che viene due volte andando avanti con il suo ciclo Mozart accompagnato ad altri autori, Anna Kravchenko, Babuzé, De Maria, Elisabeth Salazze, e poi ci saranno due giovani, Luca Sternat e Arseni Moon, che appunto saranno a Firenze per la prima volta. Poi abbiamo dei concerti importanti, uno fuori abbonamento al Teatro Verdi con Daniil Trifonov e tre concerti in coproduzione con il Teatro del Maggio. Quindi saranno fatti nella sala Meta del Teatro del Maggio con Beatrice Rana, Grigori Sokolov e il grande violinista Maxim Bengerov.
0: Non può mancare anche l'ampio spazio dedicato ai quartetti, alla musica per archi. Cosa proporrete quest'anno?
1: Certo, fra gli archi abbiamo il ritorno di Victoria Mullova, Steven Istris con violoncello, con anche la violoncellista giovane ma già affermatissima Julia Hagen, la violista Tabea Zimmermann, la violoncellista Chian Soltani, la violinista Veronica Eberle, e poi fra i quartetti, naturalmente fra i grandi quartetti, il quartetto Casals torna con anche il Pavel Haas, e ci saranno il giovane quartetto italiano che sta andando benissimo dopo aver vinto un concorso in Giappone, il quartetto Indaco, e poi ci saranno dei quartetti che affronteranno dei repertori un po' inusuali con per esempio il Sophos Quartet con il soprano Sandrine Piot, con un programma di leader di Schubert arrangiati per quartetto d'archi al posto del pianoforte, poi un chiaroscuro quartet con il clarinetto di Baldeiru, e quindi poi ci sarà un omaggio a Franco Rossi, il grande violoncellista del quartetto italiano, scomparso a 20 anni dalla scomparsa, e con alcuni suoi allievi guidati da Mario Brunello. Una cosa interessante, quest'anno una novità, siamo onorati di essere stati scelti, in Italia siamo solamente in due, siamo gli Amici della Musica di Firenze e l'Accademia di Santa Cecilia, come sede delle prove eliminatorie del concorso Busoni, che si svolgerà nel 2027. E invece da noi verranno appunto in autunno, una giornata intera, il nostro pubblico avrà la possibilità di ascoltare 12 pianisti provenienti da tutto il mondo, e grande novità è che appunto il pubblico avrà la possibilità di scegliere tra questi 12 pianisti anche un candidato che sarà poi ammesso alle prove finali dell'agosto 27. Quindi è una cosa bellissima, il progetto si chiama Glocal Piano Festival.
0: Ecco, un'ultima domanda gliela vorrei fare sulla sezione Musica E, è evidentemente una sezione che funziona, la portate avanti anche nella prossima stagione, porta in scena unione tra musica e diverse discipline artistiche, cosa proporrete quest'anno?
1: Quest'anno proponiamo musica e innovazione, perché Roberto Prosseda suonerà il pedal piano, che era un pianoforte usato già da Mozart ne possedeva uno, è praticamente un pianoforte con una pedaliera, tipo la pedaliera dell'organo, e Mozart ha scritto delle composizioni così come anche Schumann, è un pianoforte che è andato poi in disuso nel corso del tempo e nel Novecento è stato ripreso, quindi è un'opportunità appunto per riascoltare alcune composizioni così come erano state pensate. E poi c'è Musica e Libertà con un altro pianista, Emanuele Arciuli, che suonerà le variazioni su Il Pueblo Unido di Frederick Jaschi, in occasione appunto della rivoluzione cilena, e poi ci sarà un viaggio all'oriente della musica e dell'anima con l'ensemble strumentale barocco La Magnifica Comunità e il regista Francesco Micheli alla voce recitante, e poi un programma intitolato Affinità elettive tra compositori romantici con il Quartetto Werther e Sandro Cappelletto come voce recitante. Concludo dicendo che anche quest'anno ci saranno 4 concerti dedicati ai più piccoli, ma non solo a loro, anche alle loro famiglie, con appunto 4 spettacoli pensati proprio per poter avvicinare alla musica il pubblico più giovane. E queste saranno la domenica pomeriggio, invece che alle 7, come facciamo tutti gli altri concerti, per questi 4 appuntamenti l'orario cambierà e sarà alle 5 del pomeriggio.
0: Allora noi invitiamo i nostri ascoltatori a seguire la programmazione della prossima stagione degli Amici della Musica. Grazie mille al direttore artistico Andrea Lucchesini.
1: Grazie a voi.

0: notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Un capolavoro di straordinaria raffinatezza tecnica, leggibile soltanto attraverso il microscopio, racconta l'unione tra arte e rivoluzione scientifica nell'Europa del Seicento. Si tratta di Mirabilia grafica, i calligrammi micrografici di Ignazio Francesco Muligino. La mostra, presentata dal Museo Galileo, che porta all'attenzione del pubblico una delle più sorprendenti testimonianze della cultura della meraviglia che caratterizzò l'epoca barocca. La mostra, curata da Filippo Camerota e realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze, si è inaugurata il 18 di giugno e sarà visitabile fino al 18 di ottobre. Fulcro dell'esposizione è una rarissima Madonna col Bambino, realizzata nel 1692 dal calligrafo e micrografo Ignazio Francesco Muligino, la cui biografia è in parte ancora avvolta nel mistero, ma che fu certamente attivo tra le maggiori corti europee della fine del XVII secolo. L'immagine rappresentata è composta da migliaia di parole minutissime, quasi invisibili a occhio nudo e leggibili soltanto con l'ausilio del microscopio. A raccontare di più su come questa immagine sarebbe stata realizzata è il curatore della mostra, Filippo Camerota.
2: Si capisce bene con che tipo di lente abbia usato, perché abbiamo difficoltà anche noi con i nostri strumenti a leggere. Lo abbiamo fatto con degli strumenti fotografici ad altissima risoluzione, e che tipo di penna abbia usato anche per poter scrivere in una forma così minuta, perché abbiamo delle parole con delle lettere alte 0,2 millimetri, quindi è una cosa veramente impressionante. Immaginiamo che abbia usato o una penna d'oca molto affilata o un pennino con un solo pelo di cinghiale o di martora o di altro animale, un inchiostro probabilmente trattato ad arte per non creare sbavature, una carta preparata, ecco, c'è molta pergamena, molto spesso usava la pergamena che non assorbiva, e la carta quando l'ha usata probabilmente era molto preparata con talco, gesso, in modo da chiudere tutti i pori e non avere l'assorbimento dell'inchiostro, ma soprattutto doveva avere una mano di pietra congelata, che muoveva solamente la punta delle dita e il pennino, perché qualsiasi sussulto o respiro sbagliato portava a un difetto nella scrittura, e non se ne vedono, è una scrittura che ingrandita in maniera eccezionale si legge benissimo.
1: A raccontarci com'è nata questa esposizione Roberto Ferrari, il direttore del Museo Galileo di Firenze.
3: Beh, una scoperta quasi fortuita del nostro direttore scientifico, che ci ha permesso di esporre questo meraviglioso calligramma nel 2023, ma non avendo molte notizie in verità sull'autore e sul contesto in cui era stato creato. Oggi lo presentiamo al pubblico dopo qualche anno di approfondimento, che ci ha permesso non solo di capirne di più dell'autore e della sua opera, ma anche di scoprire degli altri gemelli di queste incredibili opere del Seicento, che sono un'occasione per comprendere come uno strumento scientifico come il microscopio sia stato alla base anche di uno sviluppo creativo.
4: Come va il Museo Galileo? Quali sono un po' le iniziative anche che avete in ponte prossimamente?
3: Usciamo da un successo recente: la presentazione a Londra della Leonardoteca ci ha permesso di far comprendere il modo in cui il nostro istituto lavora nel mondo digitale, ma sostanzialmente portando lì tutto il bagaglio di esperienze della nostra attività di studio e ricerca. Tra le prossime iniziative abbiamo, come sempre, pensato ai giovani studiosi, quindi avremo una Winter School in collaborazione con la Società Italiana di Storia della Scienza, e abbiamo però anche un programma di iniziative collaterali a questa mostra che crediamo di interesse, realizzato in collaborazione con la Fondazione CR Firenze. Un laboratorio di calligrafia che ci sembrava assolutamente pertinente dato l'oggetto di questa mostra, e anche iniziative didattiche ovviamente per famiglie e bambini. Abbiamo in programma, stiamo andando avanti nel lavoro impegnativo sul progetto di Galileo Lab nel complesso monumentale di Santa Maria Novella, e ovviamente stiamo lavorando a tanti progetti di ricerca e progetti editoriali che presto presenteremo.
1: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
0: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre mezzo milione di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno ottenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, a lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: News Box.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Nove e cinque minuti di questo lunedì 22 giugno, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinsauti, l'attualità in primo piano fra poco, l'ultima ora per quanto riguarda la cronaca, il ritrovamento delle due sorelline scomparse da una casa famiglia in Abruzzo, erano a Formia, ospite di una parente, indagata la madre e il nonno per sequestro di persona. Altre le notizie poi che riguardano invece il faticoso avvio dei negoziati veri e propri tra Iran e Stati Uniti dopo il memorandum firmato nei giorni scorsi e le tensioni che ancora rimangono altissime tra Italia e Stati Uniti, o meglio tra Meloni e Trump. Per quanto riguarda la nostra regione, ci sono diverse notizie, si va da il tema del caldo a il tema degli affitti turistici, quello del lavoro che approfondiremo con una nostra intervista. Ieri è stata una nuova giornata alta tensione nel macrolotto per un sciopero e un picchetto degli operai dell'H che hanno impedito a dei tir di partire, denuncia il sindacato Sud Cobas, che quei tir venivano riempiti per far saltare sostanzialmente il lavoro della H. C'è stato un fermo del tir, momenti di tensione, una motrice ha cercato di investire gli operai, ci sono state anche dei pugni che vengono denunciati dal sindacato. Ne parleremo alle 9.30. Prima parleremo però del tema politico al centro del dibattito, quello dell'aumento del prezzo del biglietto e della tranvia a livello regionale, deciso dalla regione. le polemiche e i malumori nella maggioranza, lo faremo con il nostro collega Nicolò Gramigni. E poi parleremo invece di un'iniziativa di carattere culturale ad ampio spettro, Un altro mondo, che parte oggi a Calenzano, una serie di eventi che riguardano tanti temi della cooperazione, dalla Palestina al Sahara, passando per il Sud America. Ne parleremo con Marco Bonaiuti, l'assessore alla cooperazione del Comune Calenzano. 9-7 minuti, partiamo col meteo del Consorzio Lamma. Roberto Vallorani, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, ben trovati.
5: Come inizia la settimana?
6: Comincia ancora all'insegna dell'alta pressione, prosegue questa importante ondata di calore con ancora valori termici ben superiori alla norma, ci accompagnerà per tutta la settimana. Ora in queste ore qualche nuvolamento di passaggio sulle zone settentrionali, poi ampie schiarite, nel pomeriggio aumenteranno un po' le nubi sull'Appennino settentrionale, anche tra metallifere, probabilmente anche sulla Maremma, qualche breve rovescio nel corso del pomeriggio, andrà meglio altrove, massime di oggi quasi stazionarie fino a 35-38 gradi nelle pianure interne, 30-32 gradi lungo la fascia costiera, poche variazioni appunto anche nei prossimi giorni.
5: Grazie Roberto Vallorani, risentirci domani con il Lamma.
6: A domani, buona giornata a tutti.
5: 9-8 minuti, la pubblicità e poi i temi delle notizie internazionali.
7: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333-503-1757 oppure 392-9407-270.
5: Newsbox. 9-10 minuti, andiamo alle notizie dall'Italia e dal mondo. C'è la cronaca in primo piano con il ritrovamento ieri delle due sorelline che erano scomparse da una casa famiglia abruzzese vicino a Civitella Alfedena, Villetta Barrea, non lontano dal Parco Nazionale dell'Abruzzo. Si è data la ricerca di loro per diversi giorni, alla fine ieri sono state rintracciate presso la casa di un parente a Formia, ma soprattutto stamattina sono scattati il fermo di polizia per la madre, il compagno della madre e il nonno, e l'accusa è quello di sequestro di persona. Dalle pagine della stampa questa vicenda la ritroviamo in primo piano. Sorelle scomparse trovate a Formia, fermati per sequestro la madre, il compagno e il nonno. Stesso titolo del Corriere della Sera, parla il padre. 10 anni di battaglia, ora è lieto fine. Sulle pagine della Repubblica, accusa di sequestro per la madre, il compagno e il nonno delle sorelline ritrovate a Formia. Qualche particolare in più: all'alba di oggi è scattato il blitz delle forze dell'ordine nei confronti della madre delle due bambine, Valentina D'Acunto, il compagno Vincenzo Esposito, e il padre della donna Marco D'Acunto. L'accusa: sequestro di persone aggravato in concorso. Due uomini sono stati trasferiti nel carcere di Sulmona, la madre e le ragazze portate nella casa circondariale di Teramo. Le ragazze erano scomparse nella notte tra il 6 e il 7 giugno, rintracciate ieri a Formia a casa di una lontana parente della madre, un'anziana ottantenne, grazie a un'operazione congiunta dei carabinieri del comando provinciale dell'Aquila. Di Latina e dei reparti speciali coordinati dal procuratore capo della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, presente all'operazione. Le due bimbe stanno bene, sono state affidate al sindaco di Formia in attesa di essere portate in una nuova casa famiglia. Le forze speciali hanno fatto irruzione nell'abitazione di una persona di 80 anni dove si trovavano le ragazze, inizialmente indicata come uno zio. I dettagli dell'operazione e il grado di parentela tra le persone coinvolte poi saranno illustrati in un incontro con la stampa in procura a Sulmona. Entro i prossimi due giorni si chiederà la convalida del fermo del giudice. La svolta delle indagini è arrivato da un familiare che dopo ore ha parlato, spaventato di possibili ripercussioni, ha detto che appunto dietro alla scomparsa delle ragazze c'era un piano sostanzialmente della madre. La zia delle due sorelline avrebbe farfugliato qualcosa, è stata portata in caserma con altri componenti del nucleo familiare, compresa la mamma delle due adolescenti. Il padre, alla notizia del ritrovamento, è corso in caserma per abbracciare le figlie. Quando le ha viste è stato colto da malore, sul posto intervenuti anche gli operatori del 118. Le adolescenti sono state trasferite in una struttura protetta. Il procuratore le ha sentite per telefono per tranquillizzarle, quindi per loro però si apre una nuova fase, un'altra casa famiglia, dato che i due genitori evidentemente non sono in grado di accudirle a dovere. Altre notizie sui temi internazionali. La stampa ancora: tra Iran e Stati Uniti, negoziati nel caos. Trump attacca di nuovo l'Italia. Sono stato deluso anche da tutti i leader della NATO, ma è tornato a attaccare nuovamente anche la Premier Meloni, con la Premier che ieri ha partecipato in Friuli a un raduno degli alpini dicendo di aver bisogno di un po' di orgoglio nazionale. Nuovo attacco di Trump all'Italia, Meloni non replica più, manda i vice al 4 luglio, che sarebbe la data dell'indipendenza americana e cui è stata già fissata una celebrazione presso l'ambasciata americana a Roma, quindi ci saranno i vice premier. Crosetto sente exit l'omologo del ministro della difesa. L'intervista a Steve Bannon, l'ideologo della prima fase di Trump: ci saranno conseguenze, Meloni non è un'amica degli Stati Uniti, non è mai stata una pontiera tra noi e l'Unione Europea, le imprese hanno il fiato sospeso, il business non può fermarsi e quindi la situazione continua a provocare delle reazioni. Poi ancora sulle trattative tra Stati Uniti e Iran: caccia al tesoro di Teheran, il mistero dei miliardi congelati negli Stati Uniti. Sul Corriere della Sera l'analisi: potrebbe essere la Pax Silica la via per la pace tra l'Italia e gli Stati Uniti, il primo appuntamento per il disgelo titolo appunto dello scontro tra Meloni, la firma del memorandum d'intesa. Potrebbero esserci dei nuovi incontri appunto tra i due, almeno mediati, per una ricomposizione di questa rottura. Sul fronte invece delle trattative tra Iran e Iraq, tra Iran e Stati Uniti, le sparate di Trump che mettono a rischio l'intesa. Trump aveva detto: o fanno l'accordo oppure li facciamo esplodere. Netanyahu non cede alle richieste sul Libano e infatti continua ad attaccare. I colloqui di pace in Svizzera, finito il primo round, ma appunto è una sorta di fumata nera. 9:16 minuti, qualche istante ora con la musica e poi andiamo ai temi della nostra regione.

0: Newsbox.
1: 9:18 minuti con Newsbox, andiamo ai temi locali della nostra regione con i titoli dei quotidiani che si occupano di Firenze e della Toscana. Partiamo quest'oggi con il Tirreno. Si parla di lavoro, un nuovo capitolo della difficile situazione lavorativa nel settore della logistica, nel distretto pratese-pistoiese. Ancora protagonisti i lavoratori che chiedono riconoscimento dei giusti diritti, ancora il sindacato Sudcobas che li sostiene. Ieri una protesta ha rischiato di degenerare per la reazione di alcune persone coinvolte. Si trattava lì di un trasporto contestato da degli operai che lamentano come l'azienda stia cercando di scavalcare la stessa manovalanza dei dipendenti con dei trasporti diciamo appaltati o comunque somministrati ad altri, mentre per i dipendenti è scattato invece l'annuncio del licenziamento. Sono oltre 80, sono quelli della H di Seano, già protagonista questa azienda di episodi di tensione, ci furono delle aggressioni anche a sindacalisti. Il titolo: tir contro gli operai, alta tensione al sit-in di protesta per i licenziamenti. Dunque al macrolotto 2 di Prato un presidio degli operai che contro i licenziamenti annunciati dall'AH si trasforma in un pomeriggio ad alta tensione. Si blocca un carico e secondo il sindacato Sudcobas viene preparato in strada per spostare il lavoro fuori dai magazzini, cancellare 2 anni di conquiste e i 90 posti di lavoro. Durante la protesta vengono denunciati pugni ai lavoratori e tentativi di una motrice di un tir di forzare il blocco che si è fermato a pochi metri dal presidio. La merce resta ferma e i sindacalisti chiedono l'attività torni nei magazzini di Seano, che siano garantiti i posti degli oltre 90 dipendenti coinvolti. Di questo parleremo alle 9:30 minuti con i Sudcobas. Altri titoli, andiamo alla Nazione: caldo record, allarme per i lavoratori, aumentano gli accessi ai pronto soccorso per i malori e la disidratazione dovuti all'ondata di calore, già sotto pressione anche i medici famiglia. Sugli anziani, palazzo vecchio potenzia la sorveglianza attiva. E poi c'è chi invece è costretto a lavorare anche con questo caldo, turni di 14 ore nella città bollente, la dura vita del rider fiorentino, se mi fermo non guadagno. Al centro della pagina della Nazione, l'ora dei controlli, si sta parlando di affitti brevi, è in vigore la stretta del comune con nuovi B&B vietati anche fuori dal centro, entra in vigore quel regolamento di cui abbiamo parlato in molte occasioni nelle ultime settimane. Dopo 15 giorni di vacazio ieri sostanzialmente non si possono più attivare B&B in molte zone anche fuori dall'area UNESCO, centinaia le richieste last minute, gli uffici sono al lavoro sulle banche dati per le verifiche efficaci, dice l'assessore Vicini. Sullo stesso tema sostanzialmente anche la Repubblica di Firenze: prezzi folli per le case d'agosto a Firenze, fino a 3.000 euro per una notte in centro. È un viaggio tra le offerte di Booking e Airbnb, dove persino un monolocale di 19 metri in piazza Donatello ha costi record, con fine settimana e settimana centrale, questi sono i periodi più cari. E poi ancora, sommozzatore in Arno per le verifiche al tunnel tra la Zecca e Piazza Poggi, il progetto di rendere diciamo come un luogo turistico il collegamento sotto l'Arno da parte della regione toscana. Questi i titoli, 9:21 minuti, invece voltiamo pagina, parliamo di trasporto pubblico locale, aumento del prezzo dei biglietti.
0: Newsbox.
2: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: Tema che abbiamo affrontato con la cronaca in più di un'occasione la scorsa settimana, l'annuncio è arrivato da parte della regione, era nell'aria da tanto tempo, dunque aumento del costo del biglietto dell'autobus e della tranvia. A partire dal 1 agosto prossimo, annunciato la regione, si passerà da 1,70 euro a 2 euro. Sono stati ritoccati verso l'alto anche gli abbonamenti, anche se in misura inferiore dell'8%. Gli unici che si salvano sono gli abbonamenti per gli under 26 extraurbani, invece aumenta anche abbonamento per i giovani del territorio fiorentino. annuncio accolto ovviamente tra i mugugni di tutti coloro che usano l'autobus, quindi cittadini normali, ma anche tra le forze politiche e tra i comuni, perché la Regione Toscana ha detto fate voi la vostra parte. La Regione Toscana ci mette 140 milioni di euro, ora anche i comuni devono fare la loro parte. È anche un tema politico, ne parliamo con Niccolò Gramigni, nostro collega dell'ANSA e della Nazione. Buongiorno, ben ritrovato.
0: Ciao Riccardo, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: L'aumento è stato legato direttamente da parte di quanto ha spiegato la Regione, il governatore Giani e l'assessore ai trasporti Filippo Boni, al contratto di servizio che lega la Regione Toscana al gestore unico Rattepé Autolinee Toscane. Quindi un aumento dell'8% legato all'indice dell'inflazione più un altro 8% che è determinato dagli extra costi delle ultime crisi anche internazionali, quindi costo aumento del carburante eccetera. Non potevamo fare altro e non potevamo fare di meglio, ha detto la Regione. Abbiamo messo 12 milioni di nostre risorse per almeno impedire che ci fossero aumenti paragonabili a quelli del prezzo del biglietto singolo, cioè intorno al 17%, anche sugli abbonamenti. Infatti gli abbonamenti hanno avuto un aumento sì, ma dell'8%. È una diciamo spiegazione tecnica che convince, che ti convince?
0: Beh, insomma, diciamo che è una spiegazione per cui si prende atto della situazione. Chiaramente i rincari poi vanno sempre a penalizzare l'utente finale. Sì, c'era il contratto siglato molti anni fa, quindi poi il presidente Giani ha detto che dal contratto naturalmente poi il rischio era quello di andare in contenziosi legali e oltretutto di perderli se il contratto come è appunto in essere. Il problema sono due secondo me. Il primo problema è che tutte le amministrazioni e la regione stanno facendo delle campagne per disincentivare l'uso delle auto, però se questo viene portato a termine, alla fine che cosa succede? Si disincentiva l'uso delle auto, ma si aumentano i prezzi dei biglietti, dei mezzi pubblici e degli abbonamenti. Mi sembra un attimo una contraddizione, no? Rispetto a quella che è, diciamo, la prospettiva politica. E due Autolinee Toscane, questi signori di Autolinee Toscane, ha ragione ad esempio il sindaco Pignotti di Bagnaripoli, che dice che altro che rincaro dovrebbero rimborsare tutti i lavoratori o gli studenti che quotidianamente perdono i mezzi pubblici per andare a scuola, al lavoro e magari sono costretti a prendere un taxi, a pagarselo quando magari hanno un abbonamento sui mezzi pubblici. Quindi io dico, cari signori di Autolinee Toscane, ma al di là di pensare all'inflazione, al costo del carburante, agli aumenti, perché non fate funzionare il servizio? Perché il servizio...
1: Ecco, forse appunto sul tema della qualità si poteva un po' contrattare, noi abbiamo provato a chiederglielo al governatore, ma la risposta è stata un po' sibillina, ha detto sì, segnalateci i problemi e più segnalazioni abbiamo, più multe riusciamo a fare, diciamo multe, sanzioni, ecco, sulla base dell'adempimento agli standard della qualità del servizio, che saranno sicuramente previsti anche nel contratto, e quindi potremo recuperare qualcosa.
0: Sì, questo è un tema, probabilmente se ne parlerà anche oggi, c'è un incontro con i sindaci proprio di confronto su questo tema dei rincari. Poi naturalmente Autolinee Toscane fa valere un contratto che è stato firmato e che prevede appunto la rimodulazione del prezzo a seconda di varie di circostanze esterne che variano, come il costo della vita, in questo caso anche l'aumento del carburante. Però veramente al di là di quelle che sono poi le polemiche politiche in questo caso tra regione e vari comuni, perché c'è Firenze, c'è Prato, c'è Bagnaripoli, sono tutti molto arrabbiati con questa scelta di aumentare il biglietto e gli abbonamenti. Però in particolare veramente io dico, il servizio di Autolinee Toscana è un servizio inadeguato, irritante per quanto mi riguarda, perché non io sono comunque un utente che frequenta e prende quei mezzi pubblici e non ne funziona uno. Ci sono alcuni quartieri di Firenze, penso a chi sta al Galluzzo, anche a Gavinana, vuoi per i cantieri della tranvia, ma non solo, che vai alla pensilina sotto il sole magari e aspettare l'autobus è un atto di fede, perché poi alla fine non passa l'autobus. Poi a me viene detto, ma perché non ci sono le corsie preferenziali, ma è colpa del comune, è colpa della regione. Però questi signori non ci mettono mai la faccia, cioè io non ho mai sentito dire da parte degli amministratori, dell'amministratore delegato, comunque dell'azienda, anche noi abbiamo responsabilità, e parlo di Autolinee Toscane. Cioè mi sembra che la colpa si ricada sempre sugli altri, ma nessuno faccia un minimo di autocritica. Quindi per me il servizio è inadeguato. Sento dire, ma a Bologna costa, il biglietto costa 2,03 euro. A Milano costa 2,20 euro, ma a Milano il servizio funziona. Quindi magari anche l'utente è anche disposto a pagare qualcosa in più, perché il servizio funziona. A Firenze, questo parlo di Firenze perché è la città naturalmente dove c'è maggior frequenza, sì, e dove in questo momento ci sono più problemi legati alla tranvia. A Firenze il servizio non funziona, ed è davvero vero che poi alla fine le persone sono costrette a prendersi un taxi che comunque non arriva, per cercare di arrivare e andare in tempo al lavoro, ma è una cosa che non deve esistere nel 2026, non è possibile. Quindi poi c'è un fronte politico, come si diceva, ci sono le polemiche tra regione e comune, però veramente chi gestisce il servizio, ancora prima di pensare al caro di vita o al costo del carburante, provi a gestirlo un po' meglio, perché per ora i risultati sono scadenti.
1: Ecco, dicevi, c'è un fronte politico, c'è stato un vertice di maggioranza, per Gianni tutto bene, tutto appianato, è stata una spiegazione tecnica, i comuni sembrano un po' meno convinti, tra questi anche il comune importante, insomma il comune di Firenze, il comune di Prato, che evidentemente non hanno assolutamente voglia di, diciamo così, buttare giù il boccone, perché poi comunque magari sono loro che ci mettono la faccia in quel senso, perché insomma se il trasporto pubblico locale in una città non funziona, poi uno pensa sempre al sindaco, e può diventare un tema insomma anche spinoso per Gianni, per la politica regionale, questo ulteriormente, oppure poi a un certo punto si abbozzerà e si penserà ad altre cose.
0: Ma dunque io penso che sia in realtà appunto che diventerà un tema politico, anche perché già i rapporti ad esempio tra Funaro e Gianni in questo periodo non è che siano rapporti idilliaci, penso all'urbanistica, ma insomma non solo, ultimamente ci sono stati diversi motivi di confrontarsi e scontrarsi. E poi hai detto bene, per un cittadino che vede magari appunto sta al caldo aspettare l'autobus in questo periodo, non passa, oltretutto gli aumentano i prezzi dei biglietti dal 1 agosto, ritiene che il 99% della colpa sia delle amministrazioni locali, no? Per cui è chiaro che in questa fase per un sindaco può non essere una grande pubblicità, e qui non mi riferisco appunto solo a Firenze, ma in generale, il fatto che chiaramente c'è questo aumento, che è un aumento comunque robusto, per cui è anche un tema politico in cui ognuno cerca di dare la colpa all'altro, quindi le regioni, la regione in questo caso si rivolge ai comuni e dice che dovrebbero essere i comuni a mettere un pochino più di fondi, i comuni si rivolgono alla regione dicendo noi i fondi li mettiamo già abbastanza, nel mezzo c'è Autolinee Toscane il cui servizio, come dicevo prima, era scadente prima dei rincari, sarà scadente dal 1 agosto in poi, non cambierà niente, però alla fine è chiaro che per l'utente finale insomma è un problema, ecco, perché poi diventa anche appunto un problema alla fine del mese, veramente è un rincaro anche, come dicevo, robusto, per cui insomma ed è un terreno di scontro politico. Io sono molto curioso anche di capire se i sindaci che finora sono usciti anche in modo singolo invece faranno una rete, no? E magari

0: 8 e protagonisti sono i lavoratori della Accadisiano, la cui azienda ha annunciato loro il licenziamento, ma nel frattempo denuncia il sindacato Cobas. Sud Cobas organizza trasporti proprio per diciamo aggirare i propri dipendenti che si sono sindacalizzati.
1: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud, 3 km di coda per incidente al chilometro 282 tra Firenze in Pruneta e l'allacciamento con la 11 e rallentamenti per una perdita di carico sulla direttissima tra Firenzuola Mugello e il bivio con la variante di valico la Quercia. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Montecatini Terme e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 a 12, 2 km di coda per incidente tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Sulla Fipilin in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Cascina e Pisa Nord-Est, code in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: 9.35 minuti, torniamo in diretta con Newsbox. Dunque andiamo ai temi del lavoro, quelli che un po' abbiamo già trattato con i titoli dei quotidiani, Nicola, quest'oggi, e andiamo alla vicenda che riguarda i lavoratori della HSRL di Seano, che sono stati licenziati dall'azienda. Una novantina di posti di lavoro sono quelli a rischio. Ieri si è avuto un pomeriggio di presidio, di protesta, ma anche di tensione nel macrolotto 2 di Prato, dove appunto i lavoratori protestavano. Ne parliamo con Riccardo Tamborino del sindacato Sud Cobas, che sostiene la battaglia dei lavoratori della H. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Ecco, Tamborino abbiamo, ecco, l'abbiamo in collegamento, buongiorno.
5: Sì, ciao, buongiorno, scusate, era caduta la linea. Ciao,
0: grazie per essere con noi stamattina. Dicevamo, andiamo a cercare di spiegare questa vicenda che riguarda i lavoratori della HSRL di Seano, che però ieri erano in presidio al macrolotto 2. Ci sono stati momenti di tensione perché il presidio si svolgeva al macrolotto, e questo ci fa capire un po' che cosa sta succedendo all'H di Seano.
5: Ma innanzitutto buongiorno a tutte e tutti. Quello che sta succedendo è iniziato qualche giorno fa, quando l'azienda, la H, ha annunciato la chiusura del magazzino, la chiusura dell'attività, di fatto portando al licenziamento di 100 lavoratori e lavoratrici che lavorano nel magazzino. Per questo motivo è iniziato lo sciopero a oltranza degli operai che sono iscritti al nostro sindacato, che hanno già fatto nel 2023, 3 anni fa, una lotta molto importante proprio per ottenere delle condizioni di lavoro umane, degli orari, dei turni umani, e hanno iniziato questo sciopero a oltranza proprio per dire una cosa chiara: il fatto che il magazzino non può chiudere l'attività, non chiude davvero, il lavoro viene spostato di fatto da qualche altra parte, in qualche altro magazzino, in qualche

0: qualche altra ragione sociale, ma viene fatto sicuramente da qualcuno, e quel qualcuno devono essere i lavoratori dell'H, che non devono perdere il posto di
1: Ecco,
0: lavoro.
1: ecco perché quindi la protesta si era spostata al macrolotto, proprio perché lì i lavoratori denunciano essere stato spostato il lavoro.
0: Esatto, esattamente, da così siamo arrivati da Seano al macrolotto 2, perché dopo che questa, diciamo, versione dei fatti dei lavoratori era stata totalmente smentita dall'azienda, veniamo a sapere che stavano caricando, facendo l'attività che fanno gli operai ormai da anni dell'H, in mezzo a una strada, in mezzo a un piazzale nel macrolotto 2. Quindi che cosa, la scena che ci siamo ritrovati davanti è stato un tir, un bilico e una fila di furgoncini dei pronto moda, perché l'attività dell'H è ritirare i vestiti pronti dei pronto moda di Prato per poi spedirli in tutta Italia, in tutta Europa. Una fila di furgoncini che lasciavano le scatole, i vestiti per caricare su questo bilico, una linea, un bilico, un viaggio, una spedizione che hanno sempre fatto, sempre caricato gli operai dell'H nel magazzino di H. E per questo ci siamo ritrovati lì, ci sono stati dei momenti di tensione legati al fatto che c'è stata un tentativo di aggressione, in parte anche un'aggressione da parte di soggetti, diciamo, legati a questo bilico. Non si sa se il titolare dell'azienda del bilico, da parte di una donna non meglio identificata, ma che noi pensiamo che sia collegata di sicuro in qualche modo all'HSRL. Dopo il macrolotto 2, in questo momento siamo anche in presidio a Iolo, sempre qui a Prato. Perché? Perché abbiamo trovato un altro bilico che stava caricando ancora in mezzo alla strada, quindi in un altro punto, delle scatole che di solito caricavano per le spedizioni che faceva la H a Seano.
1: Quindi praticamente il meccanismo è quello di sostanzialmente dirottare il lavoro altrove, mentre a fronte di licenziamenti che invece colpiscono dei lavoratori sindacalizzati. Tra l'altro, appunto, uno di queste motrici a un certo punto ha provato a rompere il blocco e si è rischiato che ci si facesse davvero male, no?
0: È stato pericolosissimo, c'è stato proprio un atteggiamento aggressivo, se posso dirlo, come di chi viene colto con le mani nel sacco. In realtà non è neanche stato, diciamo, una forza, non che sarebbe cambiato nulla a livello di gravità del fatto, ma non è stata neanche una forzatura, diciamo, del picchietto per portare via la merce, perché appunto era solo la motrice, non c'era neanche il container attaccato. È stato proprio ricercare di spaventare o anche prendere qualcuno con questa motrice, andando addosso ai lavoratori in sciopero e soprattutto anche diciamo, ai lavoratori del sindacato che erano accorsi in quel momento per sostenere il picchetto appena iniziato. È stato sì, molto pericoloso, al che poi insomma la situazione si è stabilizzata. In questo momento siamo in presidio permanente e nessuna scatola di questi vestiti è stata spedita.
1: State continuando a presidiare praticamente questi tir?
0: Siamo in presidio sia al magazzino che davanti ad una fabbrica di grucce appartenente, diciamo, allo stesso gruppo di impresa, agli stessi datori di lavoro dell'H, e davanti a questi due tiri, in questi due punti, a presidiare questa merce, perché il messaggio deve essere chiaro: dove si sposta il lavoro si devono spostare i lavoratori dell'H. I lavoratori dell'H hanno fatto una battaglia incredibile, una lotta sindacale incredibile 3 anni fa contro il caporalato, contro il lavoro a nero. 6 lavoratori hanno subito 6 aggressioni diverse sotto casa, tornando dal turno notturno di lavoro, delle aggressioni mandate proprio perché si erano iscritte al sindacato.
1: Lo ricordiamo e lo abbiamo anche raccontato, insomma, anche aggressioni a colpi di spranga nei confronti di alcuni operai. Quindi, come dire, quella modalità, quel clima lì, nonostante le battaglie, rimane, insomma, da parte evidentemente della proprietà o comunque di chi viene in qualche modo incaricato di tenere a bada dei lavoratori che invece vogliono rivendicare i propri diritti.
0: Sì, assolutamente. Il punto è anche che poi negli anni abbiamo raggiunto in H come nelle altre aziende di logistica degli accordi di secondo livello anche migliorativi del contratto nazionale. In questo momento è chiaro che il tentativo è quello di tornare totalmente indietro su tutto ciò che è stato raggiunto per i lavoratori, tant'è che da sottolineare chi è che sta lavorando in mezzo alla strada a caricare i tir, sicuramente lavoratori a nero, anche perché nessuna società può lavorare caricare e scaricare in mezzo alla strada, quindi si vuole tornare alla schiavitù un'altra volta. Per questo non lo potremo mai permettere, non faremo un passo indietro, faremo battaglia. Di fatto lo sciopero è iniziato da 3 giorni, siamo su 4 picchetti diversi, hanno provato a spostare il lavoro, li abbiamo fermati, ma dove ci sarà bisogno di andare sicuramente ci andremo, perché non possiamo permettere che ancora una volta in questa città si pensi che si possa tornare indietro. Indietro non si può tornare, anzi bisogna andare avanti.
1: Grazie Riccardo Tamborino, ovviamente seguiremo la vostra vicenda, se ci saranno ovviamente ulteriori sviluppi. Buon lavoro a voi.
0: Grazie mille a tutti voi, grazie per la possibilità di parlare e buona giornata.
1: 9:44 minuti, qualche istante ora con la musica e poi andiamo a parlare invece della iniziativa Un altro mondo che si apre oggi a Calenzano e parla di cooperazione internazionale, guerra, conflitti e solidarietà.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Guerra, conflitti, ma anche cooperazione e solidarietà, così abbiamo sintetizzato i temi che sono al centro della serie di eventi che stanno nel cartellone di Un Altro Mondo, la seconda edizione delle giornate dedicate alla pace, alla solidarietà, agli incontri, alle testimonianze organizzate dal comune di Calenzano. Si parte oggi e si va avanti fino al 17 luglio con iniziative di vario genere e che si rivolgono a diversi quadranti del mondo. Ne parliamo con Marco Bonaiuti, assessore alla cooperazione del Comune di Calenzano. Buongiorno.
3: Innanzitutto grazie della telefonata e un saluto a tutti ad ascoltatori.
2: Dunque, una seconda edizione che quindi rilancia l'impegno del Comune verso i temi della cooperazione. Dentro il cartellone ci sono momenti che parlano di Palestina, che parlano di Africa subsahariana, che parlano di Africa, diciamo, di Africa orientale,
3: a tutto tondo.
2: Sono anche ovviamente dei motivi di interesse del Comune. Qual è lo spirito però generale che anima questa seconda edizione e più in generale Un Altro Mondo?
3: Allora, diciamo che quest'anno ci siamo concentrati soprattutto sull'aspetto pratico, nel senso come si fa veramente la cooperazione, e quindi oltre alle parole che spesso facciamo, le conferenze, iniziative, volevamo far capire ai cittadini e a tutti gli appassionati quanto veramente le amministrazioni si impegnano in quello che è la cooperazione. Il 2 di luglio sarà una serata bella, bellissima, secondo me. Sarà concentrata sulla Palestina, ci sarà Monia Monni, l'assessore regionale, che è stata a Rafa a prendere dei pazienti che sono arrivati al Maier, ci saranno gli operatori sanitari del Maier, l'assistente sociale, e faremo vedere tutto l'iter amministrativo, quanto sia difficile scappare da Gaza, quanto sia difficile anche venire a Firenze e trovare una situazione consona. Infatti ci sarà anche l'associazione Amicizia Italo-Palestinese, ci racconterà l'iter burocratico, i visti, l'accoglienza qui, trovare un appartamento, e poi ci sarà anche una famiglia palestinese che ci racconterà quanto sia brutto e terribile scappare dalla propria terra. È anche difficile vivere in un costenso anche accogliente, ma totalmente straniero. Questo.
2: Domenica 5 luglio vediamo una giornata intensa, perché si parla sia di Sudan con Emergency, la situazione ovviamente in quel contesto è particolarmente complicata, e poi c'è una cena subsahariana che appunto andrà a aiutare proprio quella realtà in Sudan, Emergency.
3: Sì, io ringrazio sempre Emergency, il gruppo della Piana Fiorentina, che fa un lavoro eccezionale. Quest'anno avremo un medico che è stato giù in Sudan e che viene apposta per noi qui a Firenze, una giornalista che è molto brava su quel tipo di conflitto che purtroppo tante volte viene un po' dimenticato e non è alla ribalta nazionale, ma che porta veramente dei dolori enormi, in quanto tantissimi sfollati, tantissime persone uccise, e molto spesso succede semplicemente per una questione economica, perché un pezzo di terra laggiù vale tantissimo e si combatte anche per quello.
2: Ci sarà anche la presenza dei bambini saharawi, perché in questo periodo sono anche ospiti nei nostri territori, parteciperanno ad alcune iniziative, li coinvolgerete insomma in alcune iniziative anche di Un Altro Mondo nel territorio fiorentino in senso allargato.
3: Sì, allora loro saranno proprio ospiti del comune di Calenzano, noi tutti gli anni li accogliamo e li facciamo dormire presso i locali dell'amministrazione. Quest'anno abbiamo fatto qualcosa di particolare, siamo grati della Fiorentina che ci accoglierà al Viola Park e gli faremo vivere noi l'abbiamo chiamata giornata da campioni, perché alla fine saremo ospiti a pranzo, ci faranno visitare tutto il Viola Park, se abbiamo la fortuna ci sarà anche qualche giocatore che magari li potrà salutare, loro si potranno fare un selfie. e poi il pomeriggio faremo un amichevole con i ragazzi delle nostre scuole calcio, del Settimello Calcio e del Calenzano Calcio, e poi tutti a cena insieme. Questo proprio per, come dicevo prima, per far capire quello che l'amministrazione può fare nella, proprio in maniera pratica. Aggiungo anche che il 17 luglio saremo ospiti alla Cooperativa Allegria ed insieme ad Assieme, un'altra associazione di Calenzano che opera in sé, faremo un'iniziativa per raccontare quello che loro fanno sul territorio, qui e anche in Senegal e anche nel distretto Sahrawi, ma soprattutto racconteremo anche la storia del nostro Defender, un Defender che ha portato tanti ragazzi del comune di Calenzano nelle zone sparse e che purtroppo aveva raggiunto un'anzianità tale che dovevamo dismetterlo, e invece di dismetterlo l'abbiamo donato ai ragazzi sempre di Calenzano che hanno partecipato a un rally benefico. Lo scopo del rally era fare il rally e arrivare a destinazione all'associazione locale, che era la Guinea. Loro hanno attraversato tutta l'Africa, da Genova fino alla Guinea-Bissau, e hanno attraversato anche quei territori dove operano quelle associazioni che parlavo prima, Benzlot Larbi di Sesto Fiorentino nei Sahrawi e Assieme nel Senegal. Quindi sarà quello che dicevo, quello che possiamo fare, dalle parole alla pratica.
2: Nel mezzo poi ci sono tante altre iniziative, c'è la flottiglia dei bambini, ad esempio in collaborazione col comune di Vicchio, in questo caso appunto coinvolgerete proprio i ragazzi e non soltanto quelli saharawi.
3: Esatto, sì, ora in questa settimana, che torno un pochino al programma iniziale, avremo la rassegna di cinema palestinese stasera, giovedì e lunedì prossimo. Rajab, un film
2: partito. Assessore, aspetti, non la sentiamo bene, forse per questioni legate all'auricolare.
3: Riprovo?
2: Diceva ci sono tre appuntamenti con il cinema, in particolare riguardo la Palestina, tra cui...
3: Sì, il cinema palestinese, stasera, giovedì, alla cavia della biblioteca, e lunedì prossimo ancora al Giardino del Castello. Stasera ci sarà In Rijab, la voce di In Rijab, un film veramente un cazzotto nello stomaco, che ci fa capire veramente quanto sia difficile e quanto sia stato difficile sopravvivere nella striscia di Gaza. E poi il 24 andiamo a trovare gli amici di Vicchio, l'amministrazione ci ha accolto il nostro invito di fare una cosa insieme, e insieme all'associazione Don Milani di Calenzano, che si occupa di un dopo scuola per ragazzi con un piccolo disagio sociale, e andremo insieme a loro. Loro hanno fatto questa flottiglia dei bambini ed è una lettera che i ragazzi del doposcuola hanno scritto ai politici, e ascolteremo anche dalla loro voce quello che hanno scritto e le loro sensibilità, perché tante volte ci dimentichiamo di questa piccola fetta di popolazione che sono i bambini, e magari anche loro hanno le proprie sensibilità, e ho letto un po' di lettere, è veramente una cosa sconvolgente il non comprendere perché si faccia la guerra. Alla fine è sempre quello il tema.
2: Semmai la domanda è come noi pensiamo, adulti, noi adulti pensiamo possa sia comprensibile quello di poter,
3: esatto,
2: fare la guerra. Lo ricordiamo quindi, da oggi fino al 17 luglio, seconda edizione di Un Altro Mondo, Calenzano e non solo, abbiamo visto, ma soprattutto Calenzano, tante le iniziative tutte dedicate alla cooperazione, alla solidarietà, proprio in termini più concreti possibili, di legame tra il territorio e ciò che si fa al di fuori dei nostri confini. Grazie a Marco Buonaiuti, assessore del Comune.
3: Posso rubare l'ultimo minuto?
2: Certo.
3: L'ultimo minutino per dire le ultime due cose. Il 6 di luglio abbiamo Mamadou che ci racconterà il suo viaggio dalla Costa d'Avorio fino in Italia, e secondo me un'altra bella cosa sarà il 16 di luglio, porteremo i nostri centri estivi a Sant'Anna di Stazzema. Noi quest'anno abbiamo fatto il gemellaggio con il Comune di Stazzema e porteremo i nostri ragazzi a vedere il museo. E anche questo è per far capire veramente quanto sia importante cooperare non solo tra i mondi ma anche tra i comuni. Ho finito e grazie ancora dell'ospitalità.
2: Grazie assessore Marco Buonaiuti. Ricordiamo Un Altro Mondo, Calenzano, seconda edizione, da oggi fino al 17 di luglio prossimo, 9:55 minuti. Andiamo alle altre notizie.
0: Newsbox.
2: E torniamo sulle pagine dei quotidiani con la Quest'Oggi con la Repubblica, prezzi folli per le case d'agosto a Firenze, fino a 3.000 euro per una notte in centro, viaggio tra le offerte di Booking, Airbnb, anche un monolocale 19 metri in Piazza Donatello a costi record, tra i periodi più cari le settimane centrali dell'estate e i fine settimana. Sulle pagine invece della Nazione, da oggi scatta il divieto per i nuovi Airbnb, con la amministrazione comunale impegnata nei controlli. Affitti brevi, in vigore lo stop, ora le piattaforme collaborino, scatta l'ora dei controlli da parte del comune. Non è più possibile ottenere nuove autorizzazioni nemmeno nelle aree intorno al centro. L'assessore al turismo Vicini dice: siamo al lavoro sulle banche dati con verifiche incrociate più veloci ed efficaci per trovare i cosiddetti furbetti. La Repubblica ancora, altra vicenda, sommozzatori in Arno per verifiche sul tunnel tra la Zecca e Piazza Poggi, è l'ipotesi di riapertura a fini turistici del passaggio che era stato creato nella metà dell'Ottocento ad uso dell'acquedotto fiorentino che allora si trovava in Piazza Poggi. Avanti ad agio un'indagine per il tunnel sotto l'Arno che vuole diventare un corridoio vasariano subacqueo, per dirla con il governatore Reggiani, una nuovissima attrazione fiorentina che metterà in comunicazione pedonale la torre della Zecca Vecchia e Piazza Poggi all'altezza della pescaia di San Niccolò. Dopo le ispezioni dei mesi scorsi sono lavori sommozzatori della Subsea di Livorno che già lavorarono a Concordia. Di questo avevamo chiesto proprio al governatore toscano Giani e sentiamo cosa ci ha detto a proposito del progetto.
0: Quello stanno progressivamente portando via tutti i ferri vecchi delle congiunture che c'erano, e questo si può fare con i sommozzatori. Portati via quei ferri vecchi, sarà individuato i punti da un punto di vista della impermealizzazione più delicati, tamponati e quindi vuotato il corridoio che già c'è e renderlo fruibile ai cittadini, non come passaggio diciamo per i turisti, no, come semplice visione dei cittadini di Firenze.
2: Così Eugenio Giani. Andiamo al tema del caldo eccezionale, servizi del comune per dare sostegno ai più anziani, è il piano rilanciato da Palazzo Vecchio, lo ritroviamo sulla Repubblica e sulla Nazione. Scatta un piano per i senza tetto, unità di strada sul territorio, ma anche appunto per la telesorveglianza degli anziani fragili. Caldo, malori tra i lavoratori, aumentano gli accessi in ospedale, il peggio deve ancora arrivare. Operai e manovari nel pronto soccorso cittadini a causa della disidratazione e colpi di calore. Siamo pronti, dice la ASD, siamo con gli organici in linea con l'inverno. Attivata la sorveglianza potenziata per gli anziani e poi tra cantieri e pedalate roventi, quando fermarsi non si può, quindi se è in vigore, lo ricordiamo, un'ordinanza che nelle giornate di allerta meteo per il caldo dalle 12.30 alle 16.30 impone di non andare avanti su alcune lavorazioni di carattere edilizio che si svolgono all'aperto, ciò non vale però per i rider che sono di fatto lavoratori autonomi e che parlano di turni di oltre 14 ore. Così sulle pagine della Nazione. Andiamo ad altre vicende sulle pagine della Repubblica. Scontro mortale in Versilia, finisce ai domiciliari l'autista del SUV, è la vicenda che ha causato la morte di Gabriele Martini, 17 anni, a Forte dei Marmi, era a bordo di uno scooter quando un'auto ha compiuto una manovra azzardata, lo scontro, la morte del ragazzo, ma anche la fuga dell'autista e delle due persone che erano con lui, che sono il primo accusato di omicidio stradale aggravato e le altre due di favoreggiamento per non essere e di omissione di soccorso. Così dalle pagine della Repubblica. Sempre dalle pagine della Repubblica, morì di un tumore non diagnosticato, l'ospedale di Pisa risarcirà la famiglia di 1 milione di euro. La sentenza del tribunale: la donna era stata seguita per 12 anni, era anche operata senza individuare la patologia al colon e ai polmoni. E poi l'assessorato alla sanità, c'è è quasi tutto pronto per il cambio della guardia, quasi però. Corsa 3 per la direzione, già ne ha aperto il bando, se ne va quindi il direttore Federico Gelli, che andrà a dirigere il Maier. Per il suo sostituto, che dovrà collaborare con l'assessora Monni, si parla di Daniela Matarrese, già Careggi, Valerio Mari, ASL Toscana Centro, e Antonio Barretta, ASL Toscana Sud-Ovest, Sud-Est, pardon, e vedremo appunto chi, come dire, la spunterà. Dalle pagine della cultura vi segnaliamo invece, da Repubblica, la politica, la scuola e il lavoro, l'impegno di Bianca Bianchi, madre della Repubblica. È una delle tre donne toscane che vennero elette all'Assemblea Costituente. Fu eletta con 15.000 preferenze, il doppio rispetto a Pertini. Mercoledì a Firenze le verrà conferito il Fiorino d'Oro alla memoria. 10:01, ci fermiamo qua col nostro news box. Le notizie dell'Italia e dal mondo ora, e poi l'agenda eventi luci della ribalta. Nel pomeriggio alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News. Un saluto da Riccardo Pinzauti, il Newsbox torna domani alle 9:05, rimanete con noi.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Donald Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar. Creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto ed evitare tensioni, varata inoltre una cellula di coordinamento con il Libano. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi della NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e la sua premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto alla TGCOM. Non sono solo deluso dall'Italia, ma anche da tutti i leader della NATO. Valuterò se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. E anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra. Guerra russo-ucraino, 5 persone sarebbero morte la scorsa notte nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero invece rimaste vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione di carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Le borse europee non seguono i forti guadagni in corso in Asia, trainati dalle speranze di una soluzione dei conflitti medio orientali. Milano tra le peggiori nel continente, dopo i primi scambi cede qualche decimo. Senza spunti stamani anche l'andamento delle quotazioni internazionali degli energetici. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali, da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, con l'ex numero uno del CONI grande favorito. Si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. Vince chi ottiene il 50% più uno dei presenti in assemblea. Inizio dei lavori alle 11:00, ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
4: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community Radio.
7: Pensare e comunicare, il segno toscano.
8: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:00 e 19:30, sabato 15:00 e 19:00, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra, e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
7: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
9: Stai ascoltando Nova Radio. Left.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud, code sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e code a tratti tra Firenze Impruneta e l'allacciamento con la 11. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. In Fipilì 4 km di coda per incidente al chilometro 55 tra Pontedera Est, Pontedera Ovest e Ponsacco in direzione mare. Code per Curiosi in direzione opposta tra la diramazione per Pisa e Pontedera Est, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze. La strada statale 66 Pistoiese momentaneamente chiusa per un incidente al chilometro 58.900 a San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007, è un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte in rimonta la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Momo Salah. Stasera alle 19 contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi alle 23 la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Cambiando argomento, sono ore decisive per il calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, per noi Gianni De Gaetano.
2: Più che mai afflitti, cuori azzurri in giorni in cui altri sognano il mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passando per volley e olimpiadi. Ancor più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea.
1: Voltiamo pagina, MotoGP. In Repubblica Ceca il successo di Marc Marquez riapre il mondiale. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti da Bezzecchi. Il leader dell'Aprilia non era in pista a Brno, causa squalifica per aver spinto e colpito un Marshall nella sprint di sabato. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Lo ascoltiamo.
3: Non siamo pronti per vincere. Stiamo lavorando tanto, ci stiamo arrivando piano piano. Sapevamo che oggi mi mancavano 2 decimi, un paio di decimi per poter pensare di vincere, però ho provato a fare il possibile e sono riuscito a tenere veramente un buon ritmo. Sicuramente non sono ancora i risultati che credo di poter ottenere, perché secondo me la possibilità di lottare con Marce, però ci stiamo arrivando.
1: Siamo al volley. Le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria. Il 3-0 sul Giappone certifica la fine dell'esperimento Antropova da opposta a schiacciatrice, parola del CT.
4: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio quando ho detto faremo questa esperienza, però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi, come è già successo in altre occasioni, partita intera o parte della partita, come la semifinale del mondiale. Insomma, credo che è meglio così.
1: Ascoltiamo allora Kate.
5: Vediamo, io eseguo quello che mi verrà chiesto e sono contenta che siamo riusciti a finire così la nostra tappa. E veramente questo gruppo ci tengo davvero, perché secondo me abbiamo fatto un bellissimo salto di qualità. Una squadra avversaria difficile, ma una vittoria altrettanto bellissima.
1: Prossima tappa in Cina dall'8 al 12 luglio contro Ucraina, Belgio, Canada e la nazionale ospitante. In chiusura la scherma, nell'ultimo giorno degli europei di Anthony 2026, l'Italia vince la medaglia d'oro nel fioretto maschile a squadre. Francia battuta in finale 45 a 22 da Ghillon Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Ed è tutto.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
6: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

caution, keep drench, not walk, lost stone, cold clay.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 349-100 tra Arezzo e Valdarno. Sempre in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione mare 3 km di coda per un incidente adesso risolto al chilometro 55 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco. In direzione Firenze code tra la diramazione per Pisa e Pontedera Ovest Ponsacco. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
2: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
3: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
2: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Martedì 23 alle 17.30 sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Gle.

letterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà. Mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato alla Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero, ricoverato in ospedale il padre delle ragazze Stefano Di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia, e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini, e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333-503-1757 oppure 392-9407-270.

Ma noi non ci saremo. Il Mondiale degli Altri. La trasmissione di Nova Radio in avvicinamento al Mondiale di Calcio 2026 in onda il lunedì alle ore 12.

0: Nuova puntata per la nostra trasmissione Noi non ci saremo, il mondiale degli altri che continua a raccontare questo campionato del mondo che ormai è iniziato da un punto di vista chiaramente un po' diverso, quello che piace a Nova Radio, le storie che si porta dietro il mondiale, dietro anche e molto di più rispetto a quelli che sono prettamente i risultati sportivi. Intanto saluto e ringrazio Massimo Cervelli che è con noi anche oggi. Ciao Massimo.
1: Ciao Daniele, ciao e saluto già in anticipo, saluto Vanni.
0: Nostro ospite di oggi, appunto, come già preannunciato, è Vanni Sartini, che è un allenatore di calcio che ha avuto anche una prima parte di esperienza proprio nel nostro paese, ma che da diversi anni ormai ha varcato l'oceano e tra Stati Uniti e Canada si è costruito la sua carriera anche fatta di grandi successi. Intanto grazie mille Vanni per essere con noi.
2: No, grazie a voi per avermi e saluto anche Massimo, chiaramente, quindi sono contento di fare questa chiacchierata.
0: Allora, te da diversi anni, dicevamo, abiti in Canada, quindi ti sfruttiamo per questa puntata di oggi anche per raccontare il punto di vista, no, di uno dei paesi che è tra gli ospitanti. Nella prima puntata della nostra trasmissione abbiamo parlato anche proprio con un giornalista italiano che vive e lavora da tanti anni a Toronto, che ci ha raccontato, insomma, questo punto di vista anche a partire dalla delusione della numerosissima e variegata, diciamo così, comunità italiana che vive a Toronto per la mancata partecipazione dell'Italia a questi mondiali. Allora, aspettavano un po' a gloria questo evento che evidentemente è saltato, visto che sarebbe stata un po' la partita che inaugurava il mondiale del Canada, quella contro l'Italia. Invece, come ben sappiamo, c'è la Bosnia al nostro posto. Vanni, ti racconto un po' dal tuo punto di vista. Tu hai vissuto in due diverse città rispetto a Toronto, Vancouver e oggi Halifax. Qual è, insomma, il clima che si respirava in Canada prima del mondiale e durante queste prime partite?
2: Chiaramente, appunto, da un punto di vista generale c'era e c'è tuttora grande eccitazione. Tutti sanno, è un evento enorme, e anche dal punto di vista appunto non solo per gli appassionati di calcio, ma per gli appassionati di qualsiasi sport. E anche, faccio un esempio, sulle TV generaliste le prime notizie nell'ultimo mese quasi sempre riguardavano il fatto dell'avvicinarsi ai mondiali e poi appunto dell'inizio della Coppa. Quindi grandissima aspettativa, e poi in particolare, come te dicevi, della comunità italiana foltissima. Io conosco molto bene quella di Vancouver, essendoci stato per tanti anni, e chiaramente c'è stata una delusione enorme. Infatti, devo essere sincero, personalmente, quando ho visto quella partita, quando abbiamo perso con la Bosnia ai rigori, sinceramente il primo pensiero mi è dispiaciuto enormemente, perché questa gente avrebbe fatto carte false pur di vedere l'Italia giocare nel proprio paese e vederla ai mondiali, perché ho visto, sono andato anche a vedere a volte partite della nazionale italiana ai centri culturali italiani, ed c'è un'atmosfera bellissima in realtà di nostalgia verso o il proprio paese o il paese dei propri genitori o dei propri nonni che ti contagia, insomma, ecco.
0: Il clima che si è creato intorno a questo mondiale, ovviamente anche dal punto di vista prettamente politico, ha avuto tantissimi risvolti, con le difficoltà di alcune nazionali addirittura ad avere il visto per alcuni membri della sua dello staff, alcuni addirittura giocatori che hanno dovuto spostare i propri ritiri, penso alla nazionale iraniana. Dal punto di vista del Canada, tutto questo trambusto, anche per la vicinanza di un personaggio appunto come Trump, che d'altra parte il Canada si sa bene quanto nell'ultimo periodo sia entrato con il mirino, e chi non lo è stato, verrebbe da dire, del presidente degli Stati Uniti. E come si è vissuta questa contemporaneità, diciamo, di collaborazione nell'organizzare il mondiale?
2: È stato un problema, chiaramente i rapporti politici del Canada con gli Stati Uniti sono cambiati enormemente dalla fine del 2024, quando ci sono state le elezioni negli Stati Uniti. Diciamo, il fatto di avere i mondiali che si giocano in tre paesi, e uno di questi tre ha un atteggiamento in questo momento molto chiuso rispetto ad alcune nazionalità, ha fatto avere tantissimi problemi. C'erano state tantissime notizie negli ultimi 4-5 mesi, da quelle più clamorose, tipo gli Stati Uniti non non ospiteranno il mondiale si farà solamente in Canada e in Messico, ha lo spostamento di alcune squadre non negli Stati Uniti, ma in Canada, ha quell'ultimamente in cui ti faccio un esempio, l'arbitro somalo a cui è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti, il Canada e il premier della British Columbia avevano praticamente detto può venire qua e entrare in Canada tranquillamente, qualora la FIFA lo volesse designare per partite che si giochino in Canada, per noi non c'è nessun problema. Quindi questa contrapposizione che abbiamo in questo momento contro, tra virgolette, tra Stati Uniti e Canada si sente, e uno degli effetti che ha avuto questa politica senza alcun senso, purtroppo, dell'amministrazione Trump è stata quella di ricreare come posso dire, un forte sentimento nazionale in Canada che magari c'era già, ma in questo momento si lo puoi vedere su tantissime cose, a parte la nazionale di calcio che è seguitissima, e tutte le nazionali, alle Olimpiadi, colloqui contro gli Stati Uniti, Canada, Stati Uniti, ma anche posso dire, a fare la spesa, la gente guarda se i prodotti sono in Canada o negli Stati Uniti perché non vuole dare soldi agli americani, insomma, per dirtene una.
0: Certo, Massimo.
1: Questo spaccato si intravede anche vedendo il mondiale alla televisione, no? C'era questa novità di tre paesi organizzatori, tre cerimonie inaugurali e oggi si vede nitidamente che in Canada e in Messico non è il mondiale di Trump, non è il mondiale degli Stati Uniti. E può essere un boomerang. La volta è che gli Stati Uniti hanno la squadra più forte mai avuta in un campionato del mondo, secondo me, però cioè, è bella cioè, questa pluralità che si è imposta, no? Dal disegno dell'uniformità, cioè che anche la FIFA dovesse cedere totalmente spazio al trumpismo, se non entri. Una prima vittoria dei tre paesi con il gruppo che tutti i paesi si portano, penso alle proteste a Città del Messico il primo giorno. Quindi, e sono peraltro tre squadre solide, tutte e tre quelle dei paesi
0: Sì,
1: organizzatori.
0: proprio sull'aspetto calcistico, Vanni, la nazionale canadese, ora non so se ci sono giocatori che tu hai allenato, che sono attualmente
2: Sì.
0: nella rosa della nazionale che sta giocando il mondiale, che cosa pensi, visto che siamo tra l'altro insomma nella giornata seguente alla prima vittoria di questi mondiali del Canada?
2: È la prima vittoria nella storia del Canada ai mondiali, perché non avevano mai vinto una partita nelle fasi finali. Sì, ci sono quattro ragazzi che io ho allenato, che giocano. Ieri, tre di loro, quattro, no, tutti e quattro loro hanno giocato titolare ieri. E quindi sono molto contento per loro e quindi per me viene anche facile per chi fa il tifo quest'anno ai mondiali, visto che non c'è l'Italia, io vivo in Canada e ci sono anche tanti ragazzi che ho allenato che giocano per il Canada, quindi è facile. Hanno un'ottima squadra. Il Canada, Massimo diceva degli Stati Uniti, è probabilmente vero, hanno la migliore squadra di sempre. Il Canada ha senza dubbio la migliore squadra che ha mai avuto nella storia. Ha una squadra che è solida, tanti giocatori giocano in Europa, nonostante la squadra in questo momento ha due giocatori estremamente importanti che sono al mondiale, ma ancora non hanno giocato un minuto perché sono infortunati, come Alfonso Davies, il terzino del Bayern Monaco, e Moise Bonvito, che è il difensore centrale che gioca in Francia, che son due perni della nazionale, ancora non hanno mai giocato, e con ieri Isma Coné, che gioca nel Sassuolo, che si è fatto male. Nonostante questi tre infortuni, la squadra ha fatto 4 punti in 2 partite, avrebbe meritato anche di vincere con la Bosnia. È una squadra che di fatto si è già qualificata al secondo turno e che può
1: Vanni,
2: aspirare.
1: corrono tantissimo, giocano a memoria,
2: Sì,
1: si sacrificano l'uno con l'altro, hanno
2: questa
1: veramente.
2: è la filosofia della squadra. Due anni fa, sì, più o meno 2 anni fa, hanno cambiato allenatore. Te lo dico sinceramente perché ero anche tra, non ti posso dire tra i papabili, ma tra i possibili all'inizio. E quando venne scelto Jesse March, penso che che la scelta fu perfetta per una nazionale come il Canada, una nazionale che non è una di quelle top, ma che aveva bisogno di una forte identità da un punto di vista tattico, ma anche proprio, come ti posso dire, di identità sentimentale della squadra. E Jesse March, che è un allenatore che si è formato, che conosco molto bene, si è formato alla scuola Red Bull, prima al New York Red Bulls, poi è andato a Salisburgo, a Lipsia, crede moltissimo in questi 4-5 concetti che sono molto semplici ma molto chiari. E il primo è l'intensità. L'intensità è una cosa allucinante, e la squadra deve avere un ritmo enorme, pressare sempre, anche a costo di essere un po', tra virgolette, disordinata, ma come diceva Massimo, questa idea di aiutarsi l'un l'altro a livello internazionale, specialmente con le nazionali, comporta, secondo me, un grossissimo vantaggio, specialmente quando devi affrontare tutte quelle nazionali che non sono magari quelle top 4-5, che invece la sola intensità non basta, perché con la qualità riescono a uscire anche dal tuo pressing. Però in questa maniera è una squadra che negli ultimi anni, dal numero 80-90 della classifica FIFA, è arrivata al numero 30, ha fatto le semifinali della Coppa America due anni fa, e che adesso può giocarsela con tutti.
1: E poi un'osservazione che ti volevo sottoporre: secondo me sono sempre più le squadre nazionali che approcciano da squadra di club il mondiale, e questo li fa mettere in difficoltà anche squadre più forti, e magari ne vengono a capo negli ultimi 20 minuti, perché la panchina ti dà delle risorse superiori, no? Però io vedo in una crescita generale da un punto di vista atletico e anche tattico, vedo c'è questo approccio da club di molte nazionali, no?
2: Sì, hai perfettamente ragione, e specialmente nelle nazionali non di primissima fascia, e questo secondo me succede perché moltissimi di quei giocatori non giocano nel campionato di riferimento della nazionale stessa, mettiamola così, e quindi non c'è un blocco di un club con il blocco di un altro club. Quindi, come sempre si discute da noi in Italia, la nazionale deve giocare il sistema che è più usato, oppure devo mettere i migliori giocatori? Non ci sono questo tipo di idee. Viene scelto un allenatore ha le sue idee e va al mille per mille con le sue idee, come è successo per il Canada e come per l'Australia, per esempio, un'altra squadra che a me piace molto. Voglio stasera la vedremo contro gli Stati Uniti, e che di fatto riduce sensibilmente le distanze tra squadre magari meno blasonate e squadre più blasonate.
0: Venendo invece appunto alla nazionale, che avremmo tutti voluto probabilmente tifare, ma così non potrà essere, perché non c'è, e quindi tutti abbiamo dovuto trovare qualcosa di alternativo. L'abbiamo chiesto a tutti, per chi faceva il tifo, ovviamente ognuno ha guardato nelle puntate precedenti quella della sua nazionale.
2: Io ho fatto una roba matematica per capire, se volete ve lo anche spiego.
0: Sì, spiegaci.
2: Per capire a cui dovessi fare il tifo. Io ho diviso le mie in tre grandi blocchi, le mie, come posso dire, per cui fare il tifo. Quindi c'era una parte che valeva il 40%, era la mia vicinanza a quel paese, se ho vissuto in quel paese o no, se mi piace quel paese, se ho visitato quel paese. Il 35% era quanto è il mio forte il mio legame col calcio di quel paese, se conosco i giocatori, se ho qualche giocatore, perché io ho giocatori che ho allenato che giocano in 5 nazionali diverse per il mondiale, se conosco i giocatori, se sono stato, se conosco l'allenatore, se mi piace come giocano. E la terza era quanto mi piace la politica di quel paese, e che valeva un po' meno, ma comunque valeva
1: un pallone a spicchi.
2: Che valeva per il 25%. Io, siccome sono un po' un nerd, mi sono fatto un bel foglio Excel per capire per chi tifare, e il Canada è andato al numero 1, con il Messico e il Brasile al numero 2 e 3, e l'Australia e la Spagna al numero 4 e 5. Insomma, il fatto che, a parte il Canada, le altre 4 sono tutte nazioni dove il primo ministro è espresso alla sinistra, quindi ti fa capire per come la penso io fondamentalmente.
0: E da dove si arriva a questi risultati, ovviamente, e mi sembra che sia perfetto anche il clima con cui parlarne e sul quale ti voglio invece portare a una roba che forse tanto di politica ci sarebbe da parlare, ma ovviamente sfruttiamo anche la tua conoscenza tecnica per parlarne anche dal punto di vista davvero anche calcistico, e appunto l'insuccesso di questa nostra nazionale per la terza volta che non si qualifica questo mondiale. Ora non vogliamo star qui a dire, a tornare a parlare sui motivi dell'insuccesso della nazionale di Gattuso, ti chiedo se invece secondo te c'è proprio una questione di movimento da rivedere al di là dell'insuccesso della nazionale stessa.
2: Io direi sì e no. Allora, l'insuccesso della nazionale è più che altro un insuccesso della squadra, secondo me, più che di sistema questa volta, perché il fatto di non essere arrivati a andare al mondiale è più un fallimento della squadra che del sistema, perché la squadra aveva tutte le capacità, le caratteristiche per poter arrivare, per poter battere la Bosnia, arrivando seconda nel girone, magari anche dietro la Norvegia, e andare lì ed essere al campionato del mondo. Quindi è più un insuccesso della squadra. Il sistema, secondo me, bisogna fare in modo che qualche cosa cambi dal punto di vista dell'ingresso nel calcio di vertice del talento che abbiamo, perché lo abbiamo. Io sono completamente in disaccordo con chi, facendo delle analisi anche piuttosto populiste, molto retro, dice e non c'è più il calcio di strada, la gente non gioca più a calcio. Il calcio di strada non esiste più da nessuna parte, cioè in Inghilterra, in Spagna, in Francia, dove sono, il calcio di strada non esiste fondamentalmente, o esiste molto marginalmente rispetto a prima. E i nostri giovani hanno talento, lo dicono i risultati dei nazionali giovanili, che le nostre nazionali giovanili non hanno mai fatto risultati così di alto livello mai nella storia. Negli ultimi 10 anni abbiamo vinto 2 volte l'Europeo Under 17, l'Europeo Under 19, abbiamo fatto la finale dei mondiali Under 20, abbiamo fatto 3° posto ai mondiali Under 20, siamo sempre nei top 4, top 8 d'Europa, cosa che non succedeva mai prima. Quindi vuol dire che il talento c'è. Questo talento non viene tradotto al calcio di alto livello. Quindi, secondo me, il grossissimo problema è il problema dell'organizzazione, secondo me, del calcio di alto livello, della Serie A, del fatto che per tantissime ragioni non si punta sui giovani italiani ad alto livello, del fatto che non ci sono una quantità di italiani che giocano con regolarità nella Serie A. E ti dico anche, secondo me, il futuro appunto è roso, secondo me, perché appunto alle nazionali giovanili stanno facendo bene, e il futuro secondo me è roseo se invece di dire, perché una roba raccapricciante che ho sentito dopo che l'Italia ha perso perché gli italiani non fanno più figlioli o roba del genere, il fatto è che noi costringiamo tanti ragazzi che potrebbero giocare per la nostra nazionale a non farlo perché è quasi impossibile ottenere la cittadinanza. E se tu vedi tutte le nazionali nuove che hanno vinto a livello mondiale, ma anche le nostre che vincono a livello giovanile, ci sono tantissimi di questi nuovi italiani, figli di immigrati o ragazzi nati all'estero che poi sono diventati italiani da bambini, e quindi dovremmo incentivare ancora di più la possibilità di tutti, non solo degli sportivi, ma dal punto di vista egoistico sportivo, di far ottenere la cittadinanza alle persone che arrivano nel nostro paese, perché sarebbe una risorsa incredibile. Per esempio, la Germania ha di fatto cambiato le sorti della loro nazionale quando ha cambiato le leggi sulla cittadinanza nei primissimi anni 2000, e la squadra tedesca, che sempre era stata di un certo tipo, se te vedi la squadra nazionale tedesca dal 2010 in poi ai mondiali, ci sono tantissimi figli di immigrati che prima non potevano giocare perché non potevano ottenere la nazionalità tedesca.
0: Tra l'altro, Massimo, noi in queste puntate che abbiamo fatto abbiamo scoperto che tantissimi rappresentanti di seconda o terza generazione, che chiaramente a volte nascono e crescono nella nostra città ma sono ovviamente figli di genitori stranieri, hanno un un legame con la nazionale italiana a volte più stretto anche del nostro. Sono più dispiaciuti loro a volte di quanto non si sia noi, anche da tifosi viola, dobbiamo dire, siamo un po' malati da questo punto di vista sulla partecipazione o meno della nazionale mondiale, perché tutti loro hanno questi ricordi della nazionale italiana ai mondiali e lo vedono come un racconto da squadra, diciamo, che tifavano. Oggi ovviamente ognuno poi ha la sua squadra del suo paese di origine che la mettono lì al primo posto, però c'è un legame che è evidente che lo sport può aiutare anche a poter arrivare a ragionare in questi termini, ed è un modo che, lo diciamo tranquillamente, va in netta controtendenza con invece tutta una serie di messaggi che ci arrivano da una bella fetta del mondo della politica nazionale che invece ci racconta il contrario. Lo dico a entrambi questo.
1: Sì, no, Vanni ha centrato tutte le questioni, ma questa della simpatia per la nazionale è una domanda di cittadinanza, cioè che viene avanzata dal basso. Di non dare la cittadinanza a chi è nato qui è una vergogna che porta tutto il paese a essere più arretrato, dello sport che lo rappresenta. Se noi riusciamo a ottenere qualche risultato in atletica è in virtù, cioè, di questa vicenda qua. Oggi il paese Italia è un altro, non possiamo escludere tutti questi giovani, no, dalle competizioni. Cioè, questo è un aspetto politico che è rilevante anche nello sport e che dovrebbe vedere una mobilitazione dal basso, fin dalle società sportive. Poi c'è il secondo aspetto, cioè, che è quello del calcio maggiore, il calcio di vertice, la Serie A, che è quello che indebita economicamente il movimento e che lo compromette anche perché in realtà questa industria del pallone prova a tutelare gli interessi economici, ma non gli interessi del movimento sportivo. Anche il rapporto scorretto che c'è con tutti gli aspetti della politica federale è legato a questo, cioè il calcio è un movimento. Il movimento funziona ed è forte se i piedi sono su campi solidi dappertutto. Se il calcio di vertice invece strangola e stravolge tutto, poi non puoi pensare, cioè, pensiamo un attimo a questa vicenda a tutela dei club che è messa, cioè se te compri da un altro club italiano devi depositare una fideiussione, questo per salvaguardare economicamente le casse dei club, ma che ti porta poi in un mondo come quello del calcio, cioè dove non c'è controllo fiscale, non c'è controllo finanziario, i movimenti sono estero su estero sempre, a andare a comprare all'estero, no? Cioè, tutte queste misure di protezionismo, a difesa di un'economia, cioè, quindi ci sono problemi politici, ci sono problemi economici e poi ci sono soprattutto problemi culturali, che chi governa il calcio di vertice è contro tutto il resto del calcio, perché è solo è la secessione della vita politica e sociale.
0: Te, Vanni, vivi in un paese, il Canada, dove il multiculturalismo, diciamo, è abbastanza dato quasi per scontato, quindi non so quanto questo livello di polemica, a volte anche politiche, sulla cittadinanza possano penetrare nella tua quotidianità canadese.
2: Sì, chiaramente il Canada è un paese che addirittura la multiculturalità è un valore del Canada anche nella Costituzione. Questa è una delle cose che io spiego a volte per capire le differenze tra il Canada e gli Stati Uniti. Quando gli Stati Uniti dicono tutti diventano americani, invece in Canada sono tutti, come posso dire, incentivati a mantenere la propria identità culturale. Questo viene dal fatto che il Canada è un paese multiculturale per definizione, col Canada francese e il Canada inglese, e quindi vengono anche tutti i nuovi canadesi, riescono a mantenere la propria identità culturale. Quindi su questo direi che il Canada ha molti meno problemi rispetto ai paesi tradizionali europei o a un paese come il nostro. Da noi il Canada c'ha altri problemi che sta sopperendo in maniera enorme, nel senso, parlando del calcio, della pratica del calcio. Uno era, che è sempre stato un problema, il problema del fatto che in Canada fa freddo per molti mesi dell'anno e quindi era impossibile giocare in alcune zone per 4-5 mesi l'anno, e quindi la pratica, se un ragazzino può praticare solamente 6-7 mesi invece che 12, la qualità scende e anche i migliori atleti vanno in altri sport, come è sempre stato l'hockey su ghiaccio, per esempio, o altri sport indoor. Però con grandissimi investimenti che hanno fatto negli ultimi 20 anni, ogni posto, da ogni città, anche in club non professionistici, hanno la possibilità di allenarsi al coperto e quindi di fare attività con campi 11 contro 11 sintetici al coperto, e quindi hanno la possibilità di fare attività per 12 mesi l'anno. C'è una fortissima, come ti posso dire, crescita dal punto di vista appunto del grassroots, quindi del calcio di base, chiaramente maschile e femminile. La nazionale femminile è una nazionale di altissimo livello, ha vinto le Olimpiadi, fa sempre ottimi risultati, quindi c'è anche il traino col movimento femminile. E negli ultimi anni un'altra cosa che hanno fatto molto e che stanno ancora facendo, su cui c'è da fare, hanno investito tantissimo nella educazione degli allenatori, perché non c'erano allenatori di livello, e quindi tantissimo la coach education è stata chiaramente, hanno investito tanto. E qui il calcio rimane sempre lo sport che non è il numero uno, perché l'hockey su ghiaccio è come il calcio da noi, è una religione qui in Canada, però grazie anche al fatto che il calcio è molto più economico dell'hockey, e che al contrario degli Stati Uniti, dove c'è un modello come qui in Canada, quello del pay to play, ma dove si paga veramente tanto per poter mandare i ragazzi a un certo livello per giocare a calcio, qui in Canada è un pochino più attenuata sta cosa. Il calcio è diventato di fatto lo sport numero uno per praticanti sotto i 18 anni nel paese.
0: Per concludere, visto che insomma poi alla fine liberiamo anche Vanni, da questa lunga chiacchierata che noi ha fatto veramente molto molto piacere, ti chiedo un punto di vista finale su questo mondiale, tornando a parlare appunto di quello che sta accadendo. La domanda classica che facciamo a tutti è: chi vince il mondiale di calcio? L'altra è: chi vorresti e chi speri che vinca il mondiale? E poi insomma, uno sguardo a quelle che sono state anche le tante contraddizioni che una manifestazione così grossa si porta tra lo sport, che appunto il campionato mondiale è l'esempio massimo, no? Che dovrebbe portare messaggi di unità e di fratellanza, diciamo così, tra i popoli, e che invece poi si è ritrovata a dover scontrarsi con le realtà soprattutto degli Stati Uniti, che li ospitano, con limitazioni assurde e storie che sicuramente hanno un po' minato anche l'immagine di questa manifestazione stessa.
2: Allora, chi vince tanto dura, soprattutto perché è bellissimo il fatto dell'inclusione, ci sono tantissime squadre che non erano sta mai state a un mondiale, immagino il Curaçao, Capo Verde, però 48 squadre sono veramente tante, e il fatto che, siccome non si può far durare il mondiale 2 mesi, fondamentalmente se ne eliminano solo 16 e poi diventa un tabellone tennistico da 32 in poi, in cui devi vincere 5 partite a eliminazione diretta. Quindi non puoi permetterti di sbagliare una partita, che è un po' l'antitesi, diciamo, di far capire chi è il più bravo dal punto di vista sportivo, perché se ci fosse, per far capire chi è la nazionale migliore, si dovrebbe fare un campionato tipo con le migliori 12, e tutti giocano contro tutti, e chi vince è primo. Quindi, però, la magia del mondiale sta anche chiaramente nell'eliminazione diretta. Quindi non so, la squadra che ha più talento, secondo me, è la Francia. A me piacerebbe tantissimo che vincesse il Brasile, perché mi piace Carletto Ancelotti, e quindi vincendo questo trofeo fondamentalmente diventerebbe probabilmente l'allenatore più titolato della storia del calcio, e quindi avrebbe un posto, visto che non c'è l'Italia, avere un italiano che sia sul tetto del mondo, peraltro, come dico io, un collega che fa il mio stesso lavoro. E quindi sia il più bravo di tutti i tempi, sarebbe bello. Quindi spero che vinca il Brasile, però se ti dovessi dire chi secondo me ha la squadra migliore c'è la Francia.
1: Vanni, posso farti un paio di piccole domande su questa vittoria dei vincitori? Perché tutto va nella direzione che vinca una squadra che l'ha già vinta, proprio per il fatto che ci sono 8 partite e non 7, no, per vincere il mondiale.

0: Allenano la nazionale perché non trovano da lavorare in un grande club. Sono grandi allenatori di club e quindi vogliono lavorare con le nazionali quasi come se fosse un club, dandogli un'identità di gioco. E quindi quello dovrebbe farci capire anche dove dovremmo andare, secondo me, nella direzione per scegliere il prossimo allenatore della nazionale, perché io non credo più alla figura del selezionatore come c'era un tempo, ma si dovrebbe cercare qualcuno che dà un'identità di gioco e trasforma la nazionale in una squadra, come queste squadre l'hanno fatto. E quindi sì, bisogna vedere come andranno. Ti dico, quello che diceva Massimo prima della partita in più e del fatto per me soprattutto che 5 di queste partite sono eliminazione diretta e fino ai quarti di finale, se pareggi, non vai neanche ai supplementari, ma direttamente ai rigori. Può lasciare adito a qualche può lasciare lo spazio a qualche sorpresa o a difficoltà enorme nel pronosticare.
1: Per concludere, un tuo pensiero di come dicevo prima invece su quell'aspetto legato ai valori messi un
0: L'aspetto
1: po' in
0: legato ai valori,
1: difficoltà.
0: ragazzi, siamo al fondo del barile, purtroppo, sinceramente. No, io quando si era piccini a scuola ci insegnavano della tregua olimpica e le grandi manifestazioni sportive venivano usate per fermare le guerre e fare in modo che i popoli riscoprissero la fratellanza attraverso lo sport. Questa è una cosa che purtroppo non c'è più da anni e purtroppo la FIFA ormai non posso dire che recidiva di più, insomma, negli ultimi anni ha dato il mondiale al Qatar, un paese dove non c'erano diritti per nessuno, i lavoratori sono stati trattati in maniera infame, si è piegata in maniera clamorosa a Trump per questa Coppa del Mondo, il trattamento che è stato fatto in maniera, secondo me, incredibile. Non avendo niente, non avendo nessuna sanzione contro Israele, è stato una vergogna perché, insomma, allo stesso tempo, quando la Russia, giustamente perché aveva attaccato un altro paese, veniva esclusa, Israele, con tutte le cose che ha fatto, non gli hanno mai fatto niente. E quindi, ci sarebbero tutte le, come si posso dire, gli ingredienti per poi dire boicotto questo mondiale, però poi vedi. La festa, il fatto che quando quel pallone rotola tutti si ritorna bambini e si ritorna tifosi, i tifosi che sono fantastici, colorati negli stadi, eccetera, ti ricorda che provano, però il calcio rimane sempre della gente e quindi speri che questo messaggio sia il messaggio vincente invece che il messaggio del calcio e dei potenti. Però vediamo, voglio vedere io come funziona la cerimonia di premiazione con Trump, voglio vedere che cosa organizza quando deve dare la hop.
1: Ormai non ci si stupisce proprio di nulla, mi viene da dire
0: Sì.
1: di stupirsi, ma insomma, penso che si sia detto più volte, si è superato ogni limite e riesce a farlo ogni giorno purtroppo di più. Vanni, grazie mille davvero per essere stato con noi, davvero grazie mille.
0: Grazie a voi ragazzi. E
1: E
0: grazie a
1: ciao,
0: Massimo anche
1: grazie.
0: laggiù sul mare che ce l'ha fatta a fare questo collegamento. Un abbraccio, ciao a tutti,
1: Ciao,
0: ciao ciao ciao.
1: ciao, ciao. E dopo aver salutato Vanni Sartini, davvero bellissimo ospite oggi, è stato un onore per noi averlo sulle frequenze di Nova Radio. Vi ricordo che l'appuntamento con la nostra trasmissione va direttamente alla puntata speciale dal vivo all'SMS di Rifredi, che si svolgerà nella giornata di inaugurazione della Stella Rossa, la festa dell'Arci di Firenze all'SMS Rifredi. Nel pomeriggio saremo là, nel spazio dedicato a Nova Radio, per una puntata speciale dal vivo. Quindi tanti ospiti e l'invito per chi ci ha seguito durante queste settimane è di venire a trovarci direttamente all'SMS Rifredi il 1° luglio. Grazie mille ancora a tutti e a tutti, grazie a Massimo Cervelli, a risentirci alle prossime puntate. Ma noi non ci saremo. Il Mondiale degli Altri. La trasmissione di Nova Radio in avvicinamento al Mondiale di Calcio 2026 in onda il lunedì alle ore 12.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Siamo al traffico ferroviario per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Maggiori informazioni sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.

0: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Torna a Montespertoli Rocco Monte Festival, il festival musicale indipendente organizzato dall'associazione Vitamina M, composta quasi esclusivamente da giovani volontari. Il festival si terrà dal 10 al 12 luglio con Ex Otago, Ministri e Virginiana Miller. Tutti i concerti sono a ingresso libero. Info su roccomonte.com. L'associazione Caregivers Pisa presenta a luglio Col bene che ti voglio, una grande festa evento culinario che vede i ragazzi con disabilità protagonisti assoluti. Apericena, laboratori di cucina ed inaugurazione del giardino attrezzato. L'evento si terrà martedì 7 luglio alle 19 presso il centro polivalente Capovani di Orzignano. L'associazione di pubblica assistenza di Sassofortino cerca volontari a Grosseto per attività di trasporto sociale e protezione civile. Per info scrivere a info@pubblicaassistenzasassofortino.it.
0: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: Nova Radio Città Futura.

l'onore della nazione deve restare intatto, anche a costo di perdere la vita. È necessario raccontare gli eventi di questa storia vergognosa e bastarda. Gli avvocati, protagonisti assieme al governo americano in questa storia, dovrebbero vergognarsi.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ben ritrovati alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sulla Firenze Pisa Livorno, disagi per materiale disperso tra lo svincolo di Empoli e Empoli Est in direzione Firenze, raccomandata la massima prudenza. Sulla diramazione per Pisa in direzione Pisa, coda tra Pisa Aeroporto e il bivio con il raccordo Pisa Centro per problemi di viabilità esterna problematica. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, bus 10, 11, 17, 20 modificati, la passerella pedonale comunque rimane attiva. Sempre a Firenze, via del Pergolino sarà chiusa la sera del 16 giugno per lavori. Il provvedimento sarà ripetuto anche la sera successiva. Principali lavori al via la prossima settimana a Firenze, in viale Raffaello Sanzio, Lungarno Corsini, via dei Guicciardini, Borgo Pinti, Borgo degli Albizi, Lungarno degli Acciaioli, via Elefanti e via Mazzetta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: a Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato alla RAI l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero, ricoverato in ospedale. Il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer, nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street, annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram arcifirenze.
1: ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Si va? Macchina aperta, musica calma, sulla mia cabrio, viaggio ai 50, conosco una...

0: macchina aperta, musica calma. Sulla mia cabrio faccio i 50.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, 2 km di coda in aumento per incidente tra Ponte della Est e Montopoli Valdarno. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulla tratta Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Per i viaggiatori muniti di titolo di viaggio sarà attivo un bus navetta gratuito ad alta frequenza da e verso il centro con collegamento fino a Santa Maria Novella. Tranvia a Firenze dalle 21 del 23 giugno, lavori sul viale Gramsci all'altezza di via della Mattonaia, viale Segni, chiuse le direttrici di attraversamento. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia. E dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333-503-1757 oppure 392-9407-270.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Daniela Obaldi. Gran Bretagna, Keir Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro stamani nella conferenza stampa della mattina davanti a Downing Street. Mi candido al leadership Labour, si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Keir ha reso un enorme servizio al nostro paese, voglio ringraziarlo per la sua guida e dedizione in un periodo così difficile, ha dichiarato il favorito alla successione, che in epoca Covid si era opposto a Boris Johnson conquistando il soprannome di Re del Nord. Starmer rimarrà al lavoro fino a settembre per garantire una successione ordinata. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto, così il vicepresidente americano Vance nel punto stampa stamattina al termine dei negoziati con la delegazione iraniana nel resort nei pressi di Lucerna. La squadra di Teheran è già rientrata in patria per riferire alla leadership politica, mentre quella statunitense resta a Ginevra in vista del prossimo round previsto entro 2 giorni. Nonostante le tensioni provocate ieri dalle parole di Trump, il clima è stato definito costruttivo dai media di Pakistan e Qatar. Domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Islamabad, anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di progressi reali pur avvertendo che servirà prudenza. Conferma l'accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni con l'istituzione di un canale di comunicazione permanente per la gestione dello stretto di Hormuz e la creazione di una cellula di coordinamento per fermare le operazioni militari israeliane in Libano. Raid che continuano nel sud del paese, nella valle della Bekaa e nella regione di Tiro. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Così il procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, nel corso della conferenza stampa convocata dopo il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle 2 sorelle allontanate da una casa famiglia. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere, il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 è prevista una conferenza stampa della manager dell'atleta. In carriera Schwarzer è stato squalificato 2 volte per doping nel 2012 e nel 2016. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 81 secondi.
4: Sono Antonio Boccuzzi, ex operaio Thyssen ed ex parlamentare. Quando si parla di sicurezza sul lavoro, il tema del lavoro in generale non può essere considerato in secondo piano o come una situazione avulsa, ma strettamente interconnessa all'ampia materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il benessere sul lavoro, per quanto mi riguarda, è un binario in cui instradare una discussione seria per migliorare le condizioni di lavoro e di conseguenza evitare infortuni. Il mondo del lavoro che cambia, si evolve, prova ad emanciparsi da una situazione più oppressa, figlia di una crisi da cui speriamo prima o poi di vedere la fine del tunnel, è un argomento di discussione che dovrebbe occupare un posto prioritario su tutti i tavoli degli addetti ai lavori. Il lavoratore con un contratto in scadenza è un lavoratore debole che pone a volte la priorità del mantenimento del suo posto di lavoro davanti a tutto, anche davanti al diritto di sicurezza sul posto di lavoro. Oggi manca sempre di più il senso di appartenenza, ovviamente non inteso come l'etimologia della parola potrebbe far intendere. Non apparteniamo a nessuno, intendiamoci, se non ai nostri affetti. Ma possiamo essere partecipi di un'impresa e sentire quel senso di appartenenza che è stato dei nostri padri e di chi è ancora oggi fortunato e lavora presso una realtà che mette al centro la sua più grande ricchezza, il lavoratore. Questo sarebbe il vero progresso, questo sarebbe un primo passo importante per ricominciare a vedere il tema del lavoro al centro delle attenzioni della politica, delle imprese, di tutti gli attori interessati e soprattutto riconoscendo in questo percorso il grande protagonista, il lavoratore. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione Safe.

0: nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow Gorha. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con Sputnik, una nuova puntata che iniziamo con un ascolto dal disco dei Pond. Ne avevamo già parlato, torna la psychedelic band australiana, i Pond, con il nuovo disco Terrestrials, di cui avevamo ascoltato già la title track. L'album è uscito venerdì scorso, adesso possiamo fare spazio a un ascolto un po' più approfondito e ci selezioniamo la traccia numero 1 di questo nuovo album, Skyworks. Eccoli qua, i Pond.

Sono i Pond con il nuovo disco Terrestrials, sono usciti venerdì scorso. L'album è, non so, l'esimo per la loro carriera. Il disco è stato pubblicato per Secretly Distribution. La band è, diciamo così, un pilastro della psichedelia in Australia, ma non soltanto. Questo è l'undicesimo disco da cui ci siamo ascoltati la traccia numero uno, Skyworks. Anche nei prossimi giorni ascolteremo qualche estratto da questo disco dei Pond. Non abbiamo un vero e proprio disco della settimana questa settimana, che è un po' strana perché con Sputnik saremo in onda oggi, domani e poi venerdì, mentre dalla prossima torneremo in onda regolarmente, anche se fondamentalmente in concomitanza con Stella Rossa, la festa di Arci Firenze. Quindi, che dire, continuiamo con gli ascolti e torniamo in Italia con una novità che arriva da Umberto Palazzo. È da un po' che aspettiamo di farvi ascoltare questo singolo, il nuovo brano che Umberto Palazzo ha realizzato con Setac. Il pezzo si chiama Siamo venuti a vedere il mare. Umberto Palazzo lo conosciamo come per aver lavorato con i Santoniente, con il Massimo Volume, e c'è questo nuovo pezzo appena uscito, ve lo propongo, ce l'ascoltiamo insieme. Umberto Palazzo feat. Setac.

E questo è Umberto Palazzo con il nuovo singolo Siamo venuti a vedere il mare, una collaborazione con Setac, un brano che poi fa da prologo a cose nuove che stanno uscendo, che Umberto Palazzo sta pubblicando in questo periodo. Continuiamo con un nuovo progetto e parliamo di un artista che sulla scena fiorentina si muove ormai da un po' di tempo, ma ha deciso di ritornare con una nuova veste, un nuovo nome e ovviamente nuova musica. Fondamentalmente stiamo parlando di Marco Fontana, che un tempo conoscevamo con lo pseudonimo del ciclista, e invece adesso esce come Vago. Il 26 giugno arriverà il suo EP. Intanto qualche settimana fa usciva un primo singolo intitolato Non mi dire. Ce lo ascoltiamo questo ritorno di Vago e poi GR del Traffico e pubblicità. Rimanete con noi.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martignoni in studio per Firenze.

15:37, torniamo in onda con i Camon Tigri all'interno di Sputnik. Ripartiamo da questo nuovo pezzo pubblicato venerdì scorso, Ceiling Drip Gospel. È un brano nato dalla collaborazione tra i Camon Tigri, il collettivo artistico di Camon Tigri e Taito. Il nome è lo pseudonimo di Beppe Scardino, uno strumentista, polistrumentista storico collaboratore dei Camon Tigri da gli esordi. Il pezzo però esce per tutti e due gli artisti su entrambi i canali allo stesso tempo. I Camon Tigri hanno anche raccontato che ruolo hanno avuto nella collaborazione con Taito per questo brano. 10 anni di palchi, lunghi viaggi, notti tarde, mattine presto, con Taito non devi spiegarti. Quando ci ha chiesto di fare parte del suo nuovo disco abbiamo detto di sì, prima che finisse la frase. Ceiling Drip Gospel è notturno e pulsante e abita quella sensazione precisa di stare dentro qualcosa che cede, e insomma un'unione tra due mondi, dicono ancora, tra i loro due mondi, dicono ancora i Camon Tigri. Ce li ascoltiamo con questo brano, che è un brano alla fine di Taito, Ceiling Drip Gospel.

Sono i Camon Tigre insieme a Taito con Ceiling Drip Gospel, nuovo brano pubblicato in simultanea dai due progetti artistici. I Camon Tigre sono in tour l'11 di luglio, suoneranno all'Aquila, il 18 a Modena, il 19 a Gualtieri, a Reggio Emilia, l'11 luglio saranno alla Lamezia Terme e il 13 di settembre si aggiunge una data fiorentina al loro tour estivo. Suoneranno per il Firenze Jazz Festival, appuntamento quindi in città, come dicevamo. Mi è venuto in mente, sentendo questo pezzo, che è un po' che non ascoltiamo gli Al J, rimediamo subito con un grande classico, In Cold Blood.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: E ci siamo sentiti anche lo spot di Stella Rossa, nuova edizione che inizia la prossima settimana e a cui non vediamo l'ora di incontrarvi. Anche con Nova Radio saremo in diretta tutti i giorni dalle 17 circa, proprio dall'area festa nei giardini dell'SMS di Rifredi. Vi aspettiamo. Intanto ci sentiamo però l'ultimo ascolto per Sputnik e visto che ce li propone la regia, continuiamo sul filone uscito. Non proprio dell'ultimo periodo, ma comunque abbastanza fresche. Mark Pritchard e Tom York, The Spirit, ultimo brano di oggi per Sputnik. Ma non temete, siamo sempre in onda e tra poco inizia il Nova Radio News. Rimanete con noi.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi, apriamo con una notizia appena giunta. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama la volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni del referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia è diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tratti

0: Sono le 4-8 minuti, torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News, e ripartiamo parlando del trasporto pubblico locale e rincaro sul prezzo del biglietto annunciato la scorsa settimana, che ha raccolto molti pareri contrari anche da parte dei sindaci del territorio. Stamani un incontro proprio tra i sindaci e il presidente della regione toscana Giani per parlare di questo, e emergono delle novità come il fatto che la regione toscana metterà in campo delle risorse, 5 milioni di euro, per calmierare il rincaro degli abbonamenti. L'altra novità è un appello ad Autolinee Toscane per migliorare il servizio e la volontà di creare un osservatorio per monitorare proprio la qualità del servizio del trasporto pubblico locale. Ma sentiamo le parole di Giani innanzitutto su questo impegno da parte della regione per calmierare i prezzi, gli eventuali aumenti degli abbonamenti del trasporto pubblico locale.
1: La questione su cui ci siamo concentrati è gli abbonamenti, perché gli abbonamenti, quelli a 3 mesi e un anno, significa la fidelizzazione del trasporto pubblico, e quindi cercheremo di trovare risorse per calmierare, magari con quello che io definisco il bonus minus abbonamento, ovvero un bonus che consenta al singolo cittadino di risparmiare rispetto a quello che è l'aumento dell'abbonamento e che arriva direttamente sul conto al cittadino. Si tratta di organizzarlo, di trovare le risorse. Se le risorse sono di circa 5 milioni, come stamattina mi veniva fuori, le possiamo coprire come regione. Se sono una cifra superiore, è evidente che ci vuole un contributo maggiore al conto da parte dei comuni e delle province, ma sono obiettivi che studieremo in questi 10 giorni. Vi è da dire che quello che è importante e metterci allo stesso tavolo. Daremo vita a un osservatorio che monitori lo stato del trasporto pubblico locale, e io sono anche per far studiare ai nostri legali una legge che fissi un principio di responsabilità oggettiva nei comuni dove la tendenza del trasporto pubblico va a diminuire. Significa che lì è una questione di qualità del servizio, e quindi anche chi gestisce il servizio, al di là del fatto che faccia sopprimere una corsa in più o in meno, se ne deve assumere responsabilità. Noi crediamo nel trasporto pubblico, sentiamo che in questa regione, sia per motivi ambientali, sia per motivi di armonia per evitare la concentrazione della mobilità nelle grandi città, il trasporto pubblico deve avere un ruolo importante.
0: E proprio su questo ha sceso poi nel dettaglio Giani, Autolinee Toscane, spiega deve migliorare il servizio.
1: Quello che è emerso stamattina è che Autolinee Toscane deve migliorare il servizio. Troppe sono le segnalazioni di corse che saltano. Sicuramente dei passi avanti sono stati fatti. Io ho spiegato anche ai comuni che l'avere 1140 bus nuovi in più ha portato dall'inizio del contratto, da 5 anni fa, a vedere una vetustà media dell'autobus da 13 anni a 7 anni. E voi capite, un autobus di 13 anni, ho visto un'immagine in questi giorni sui social, si presta anche a bruciare lì dove sta svolgendo il servizio. Un autobus più nuovo sicuramente evita quegli stop derivanti da scarsa manutenzione o comunque vetustà dell'impianto. Quindi conta tanto anche la qualità del servizio. L'osservatorio ci servirà a capire e a non sgarrare nei momenti in cui ci sono degli adempimenti contrattuali, non solo di noi verso Autolinee Toscane, ma anche di Autolinee Toscane verso di noi. In fondo, se si dice che calmierare gli abbonamenti lo possiamo fare con circa 5 milioni, considerando che finora le multe sono state a Autolinee Toscane di 10 milioni, e può darsi che poi solo una maggiore qualità eviti ulteriori interventi sulle tariffe.
0: E queste sono le parole di Gianni. Cambiamo tema, parliamo di urbanistica a Firenze. Già entro la fine di quest'anno potranno partire i lavori per la demolizione del mostro del Poggetto. Lo ha detto la sindaca di Firenze, Sara Funaro, a margine di un'iniziativa dopo aver fatto questa mattina un sopralluogo alla zona interessata dal piano di recupero assieme all'assessora all'urbanistica Caterina Biti. Abbiamo portato la settimana scorsa in giunta una variante molto importante, perché sappiamo che da più di 30 anni abbiamo quello che viene chiamato il mostro del Poggetto, che finalmente sparirà, aggiunto Funaro. Con la variante, ha spiegato, saranno approvate una serie di modifiche che restituiranno anche un pezzo di quell'area alla città. Ma sentiamo le sue parole oggi.
2: Noi abbiamo portato la settimana scorsa una variante molto importante, perché sappiamo che da più di 30 anni abbiamo quello che viene chiamato il mostro del Poggetto, che finalmente sparirà, perché con la variante abbiamo portato tutta una serie di modifiche che restituiranno anche un pezzo di quell'area alla città, a partire dal giardino, dove verrà fatto un giardino pubblico per cui fruibile dai cittadini, alla parte dei parcheggi, in cui ci saranno dei parcheggi che saranno fruibili, e soprattutto ci sono delle novità anche da un punto di vista di costruzione, perché verranno fatte 5 palazzine in linea con quelle che sono le palazzine che ci sono poi anche nel retro del Poggetto, e tra queste per la prima volta abbiamo inserito in convenzione, oltre al 20% di destinazione di social housing, la possibilità del diritto di prelazione da parte del comune passati gli anni del convenzionamento. Una delibera importante in cui sono stati anche ridotti alcuni metri quadri, per cui con un mix di funzioni private per la residenzialità e un altro mix di funzioni pubbliche, per cui oltre al risultato e alla risposta per quell'area, una riqualificazione importante con funzioni fruibili per i cittadini, più verde e più spazi per loro. I tempi, ovviamente, la delibera andrà in consiglio comunale, per cui ora seguirà tutto l'iter. Realisticamente poi dovremo sentire la proprietà, però entro l'anno potranno partire con i lavori. I tempi di realizzazione bisogna chiederli direttamente alla proprietà, però già entro la fine di quest'anno potranno partire con la demolizione di quella struttura che da tanti anni vediamo.
0: E queste sono appunto le parole di Funaro. Continuiamo parlando invece di sempre di urbanistica. Sull'urbanistica a Firenze serve un cambio di paradigma a partire dalla fase preliminare della progettazione dei consorsi. A 9 mesi dall'appello lanciato all'amministrazione comunale dopo il caso del cosiddetto Cubo Nero, il gruppo di studiosi accademici, tecnici ed ex amministratori riuniti sotto la denominazione per una svolta urbanistica a Firenze torna a sollecitare il comune. In questi mesi il gruppo ha elaborato un corposo documento da sottoporre alla sindaca Funaro e alla giunta di Palazzo Vecchio, che intende presentare a tappe per nuclei tematici, e il primo di questi riguarda la necessità di organizzare più concorsi pubblici a partire dai progetti di fattibilità tecnico-economica delle opere inserite nel piano triennale delle opere pubbliche. Obiettivo, si spiega, è garantire un processo amministrativo più efficace, più trasparente, più partecipativo e più attento alla qualità architettonica e alla sicurezza dei cantieri, e dare più possibilità ai giovani. Tra gli strumenti concreti, ha spiegato l'ingegnere Giuseppe Moschi, già vicepresidente regionale dell'Ordine, l'istituzione di un fondo di rotazione e la pubblicazione dei bandi dei concorsi di progettazione con un anno di anticipo, in modo che si possa favorire un processo democratico trasparente. Non è vero che con i concorsi i lavori sono più lunghi rispetto alla progettazione integrata affidata all'azienda realizzatrice, anzi i dati dimostrano il contrario. Ma sentiamo appunto le parole di Moschi.
3: Dobbiamo innanzitutto costituire un ufficio per lo svolgimento dei concorsi. Un ufficio formato all'interno della città metropolitana che sta già svolgendo molte attività come centrale di committenza. Sarebbe opportuno richiedere anche a Regione la costituzione di un fondo di rotazione come per i progetti e i concorsi, come ha istituito recentemente la Regione Puglia, in maniera tale che ci sia la possibilità, diciamo, di una copertura finanziaria di questo maggior onere anche per l'amministrazione nella gestione dei concorsi. Per il PNRR sono stati stanziati per il fondo di rotazione 161 milioni. Questi sono stati moltiplicatori di opportunità e di lavoro. Quindi investire sui progetti con un fondo di rotazione, che è un fondo che poi recupera, diciamo, l'investimento, no? Questo permette però di attivare un processo di qualità con risultati finali, documentabili, visibili da tutti i cittadini, e quindi diventa l'esempio concreto della partecipazione e la valorizzazione delle grandi opportunità che i giovani architetti e i progettisti possono misurarsi e documentarsi.
4: Se da un lato si dice che con i concorsi si perde tempo, si allungano i tempi.
3: Ma non è vero che si perde tempo. C'è un'indagine che ha commissionato il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti per tutti, diciamo, i progetti di scuole, 300 scuole dal 2011 al 2024, che ha messo a confronto questi cantieri realizzati o con appalto concorso o con appalto integrato, che è la strada privilegiata dagli uffici perché sposta la progettazione esecutiva alle imprese, no? Ed è dimostrato che con la soluzione dell'appalto concorso si fa prima, si spende meno e si ottengono, diciamo, dei progetti migliori.
0: Ma sentiamo anche le parole di Alberto Di Cinti, uno dei promotori del documento. A Firenze ci sono stati pochi concorsi pubblici e noi vogliamo valorizzare questo tema evitando gli affidamenti privati. Di Cinti ha fatto il punto anche sul dialogo in corso con il Comune. Bene la convocazione degli stati generali dell'urbanistica, ma non basta un coinvolgimento una tantum. Sentiamo le sue parole.
5: Finalmente abbiamo percepito, diciamo così, che l'amministrazione comunale si è resa conto un po' della situazione che si è creata con l'impianto urbanistico delle giunte precedenti, no? Quindi criticità, ma non solo. Però la reazione inizialmente è stata di difesa, oltranza, di chiusura, di non prendere atto. Ora, viceversa, siamo arrivati a un punto che effettivamente adesso entriamo nel merito. Cosa succede? Come si fa per non recuperare e migliorare gli errori del passato, ma per fare un'impostazione nuova, appunto una svolta sull'impianto urbanistico della città? Per esempio, non si svende più il patrimonio pubblico, per esempio si è messo finalmente mano al tema, perlomeno, degli affitti brevi, dell'overtourism e via così.
4: Poi, si parla di stati generali dell'urbanistica, non basta.
5: No, perché gli stati generali abbiamo chiesto noi a gennaio, quindi figuriamoci, non siamo d'accordo. Però non è sufficiente chiamare la città in un momento, una tantum. Qui è urgente, che invece anche su singoli episodi, oltre sull'impianto generale, si metta mano e si provveda. Alcuni purtroppo, ahimè, sono compromessi, come il Cubo Nero e purtroppo anche San Gallo, per esempio l'OGR, ancora possiamo intervenire e dire qualcosa. Quindi
4: lì la sindaca ha detto in una recente intervista: ci sono però già dei paletti e insomma abbiamo un po' già deciso.
5: Questo ci dispiace, perché mentre sulla Mercafir e sulla Foster ha annunciato anche lei che ci saranno percorsi partecipati, quindi discussione aperta, sulla OGR invece ha detto che ormai il progetto è andato avanti, per cui è difficile poter adesso riaprire il discorso. Io penso che sia un errore, secondo noi sono ancora le possibilità, ci devono essere le possibilità per ritornare su quei temi e chiedere una partecipazione pubblica molto larga, una partecipazione molto vasta, per vedere se si può ritornare indietro, migliorare comunque il progetto, eccetera. Cioè, a tutto conto.
4: A livello di interlocuzione politica avete avuto delle prime risposte?
5: Abbiamo incontrato quasi tutti i gruppi consigliari e anche recentemente abbiamo incontrato il gruppo del Partito Democratico. Effettivamente, devo dire, è emersa anche da parte loro la necessità di fare una valutazione stringente su queste possibili modifiche. Sull'OGR, per esempio, il capogruppo Milani ci ha detto che secondo lui invece è un tema che merita il percorso partecipato.
0: E continuiamo parlando invece di Airbnb. Ne ha riparlato oggi la sindaca Funaro, il divieto di affitti brevi che è esteso, lo sappiamo, che è già in vigore in area UNESCO ed è esteso ad altre 500 nuove strade. Da oggi entra pienamente operativo il divieto all'apertura di nuove locazioni per affitti brevi. Ovviamente faremo tutto il monitoraggio sia con i nostri agenti della Polizia Municipale sia con il nostro ufficio dello sviluppo economico, ha detto Funaro. Su questo il nostro auspicio è che negli anni si possano vedere dei risultati anche sul mercato degli affitti, perché l'obiettivo di questa delibera è proprio cercare di andare a riequilibrare un mercato che, come sappiamo, era saltato, e vedremo appunto se questo nuovo divieto di nuove aperture sortirà questo effetto. Continuiamo tornando su una novità che riguarda l'urbanistica, ma in modo diverso: 850 pannelli solari per una superficie di 6.000 metri quadri sui tetti della Mercafer di Firenze, in particolare sulla copertura dell'edificio B in corrispondenza dell'area che ospita la Fondazione Banco Alimentare. Oggi in Palazzo Vecchio la presentazione del progetto, realizzato grazie ad un finanziamento da 1,3 milioni erogato in seguito all'accordo di programma tra Comune di Firenze e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. L'impianto fotovoltaico avrà una potenza di picco di 0,77 megawatt e in grado di evitare l'emissione di circa 271.200 kg di CO2, equivalenti ogni anno circa il 35% delle emissioni totali prodotte dalle attività all'interno dell'edificio B della situazione, nella situazione attuale. A presentare questo progetto la vice sindaca e assessora all'ambiente Paola Galgani e Gianni Tapinassi, presidente di Mercafir. Ascoltiamoli.
6: Stiamo sottoscrivendo l'accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente e queste risorse, che sono circa 1,3 milioni, il Comune di Firenze ha deciso di investirle per realizzare un impianto fotovoltaico su uno degli edifici del mercato ortofrutticolo, in particolare sul tetto dove si trova attualmente il Banco Alimentare. Quindi l'obiettivo è, da una parte, investire sulle rinnovabili. Si tratta di circa 800 pannelli solari, una superficie di circa 6.000 metri quadri, con una produzione che arriverà, ovviamente una volta realizzata, a circa 0,77 megawatt, e peraltro con una riduzione dell'impatto della CO2 equivalente importante, perché stiamo parlando di circa 270.000 chilogrammi di CO2 equivalenti.
7: Abbiamo preso consapevolezza del fatto che dovevamo dare un maggiore impegno e anche testimoniarlo sul versante della transizione ambientale. Abbiamo fatto alcuni interventi, in primis sulla gestione del ciclo dei rifiuti lo scorso anno, che ci ha portato a aumentare la percentuale di raccolta differenziata fino all'80%. Siamo intervenuti poi anche sui fluidi refrigeranti, sulle celle frigo, sostituendo un gas che non era più compatibile con le norme europee con un altro invece che ha queste caratteristiche. Rimaneva aperta il tema del consumo energetico, quindi abbiamo accolto con estremo favore la proposta del Comune di realizzare questo impianto su uno degli edifici, il che dovrebbe consentirci di migliorare notevolmente il nostro grado di autosufficienza energetica e direi anche di poter dare un contributo sul versante del fenomeno delle isole di calore. L'area Mercafer è una delle isole di calore più grandi d'Italia. L'installazione di pannelli fotovoltaici può portare a una riduzione da 7 a 10 gradi anche della temperatura della zona circostante.
0: E torniamo a parlare di politica. Antonella Bundu resta fuori dal Consiglio regionale della Toscana. La quinta sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla candidata alla presidenza di Toscana Rossa, lista di sinistra radicale composta da Rifondazione Potere al Popolo e Possibile. Bundu alle scorse elezioni aveva superato lo sbarramento del 5% per i voti diretti come candidata governatrice, ma la lista che la sosteneva era rimasta al di sotto della soglia. Ricorso rigettato, spiega Bundu in una nota, pur riconoscendo come astrattamente plausibile la nostra interpretazione. I giudici hanno però ritenuto, prosegue, che la legge elettorale toscana esprima volutamente la volontà di non attribuire alla lista i voti espressi esclusivamente per la candidata presidente, anche quando collegata ad un'unica lista. Questo aumenta la rabbia di chi il giorno dello spoglio ha vissuto con sorpresa e frustrazione l'esito, ritenendo assurdo che non bastasse una sola X, anche se apposta solo sul cognome Bundu invece che sul simbolo di Toscana Rossa. Bundu sottolinea poi come il Consiglio di Stato richiami la politica alle proprie responsabilità e il centro-sinistra non vuole garantire pluralità e democrazia. In questo senso si conferma un alleato delle destre che impone il bipolarismo senza metterlo in discussione. Ne prova il fatto che fino a oggi non sia stata avviata alcuna azione concreta per modificare il sistema elettorale. Toscana Rossa, ricorda, è stata l'unica lista che ha dovuto raccogliere firme in estate e nello stesso Consiglio regionale dal quale siamo stati esclusi. Oggi siedono forze politiche come Futuro Nazionale e non solo, che hanno ottenuto risultati inferiori rispetto al nostro, ma che hanno potuto giovare di una legge elettorale che evidentemente non funziona. Non recriminiamo, rivendichiamo un modo di fare politica che spiega le ragioni di questa scelta e che rende ancora più evidente la necessità di uno spazio di alternativa ancora più necessario dopo questa sentenza. Queste le parole di Antonella Bundu. Continuiamo parlando invece delle lotte del sindacato Sud Cobas e dei lavoratori, in questo caso della HSRL di Seano. Va avanti con quattro diversi presidi la protesta dei lavoratori della H. Da tre giorni sono in mobilitazione dopo che l'azienda che si occupa della spedizione dei capi di alcune aziende di pronto moda del distretto tessile ha annunciato la chiusura e il licenziamento di circa 90 dipendenti del magazzino, adducendo difficoltà di natura economica. I lavoratori da parte loro invece denunciano il tentativo da parte della proprietà di dirottare illegalmente il lavoro verso altri stabilimenti con delle spedizioni fantasma. Proprio per impedire una di queste, ieri, con il sostegno del sindacato Sud Cobas e di lavoratori solidali, hanno bloccato due tir in partenza nella zona del macrolotto 2 di Prato. La situazione è sfociata in alcuni momenti di forte tensione, con il sindacato che ha riferito di una aggressione a pugni nei confronti di alcuni operai e il tentativo documentato anche da un filmato della motrice di un tir di intimidire il picchetto degli operai. Non è la prima volta che la HSRL di Seano balza agli onori della cronaca. È la stessa azienda che due anni fa ha visto gli operai impegnati in una dura battaglia per vedersi riconoscere il diritto al contratto a paghi e orari fissi e che ha visto ben 6 episodi di aggressione, talvolta anche a bastonate, nei confronti dei lavoratori e sindacalisti. I lavoratori, con il sostegno del sindacato e di altri lavoratori solidali, continuano la mobilitazione. Quattro presidi sorvegliano il magazzino della H, una fabbrica di grucce da cui portano le consegne e i due tir intercettati. Negli anni abbiamo raggiunto in H, come nelle altre aziende di logistica, degli accordi di secondo livello, anche migliorativi del contratto nazionale, ricorda Riccardo Tamborrino dei Sud Cobas. È chiaro che il tentativo è quello di tornare totalmente indietro, ma sentiamo appunto le sue parole oggi ai microfoni di Riccardo Pinzauti.
8: È stato pericolosissimo, c'è stato proprio un atteggiamento aggressivo, se posso dirlo, come di chi viene colto con le mani nel sacco. Non è stata neanche una forzatura del picchetto per portare via la merce, perché appunto era solo la motrice, non c'era neanche il container attaccato. È stato proprio ricercare, spaventare o anche prendere qualcuno con questa motrice, andando addosso ai lavoratori in sciopero e soprattutto anche ai lavoratori del sindacato che erano accorsi in quel momento per sostenere il picchetto appena iniziato, al che poi insomma la situazione si è stabilizzata. In questo momento siamo in presidio permanente.
9: State continuando a presidiare praticamente questi tir?
8: Siamo in presidio sia al magazzino che davanti ad una fabbrica di grucce appartenente allo stesso gruppo di impresa dell'AH, e davanti a questi due tir, in questi due punti, a presidiare questa merce, perché il messaggio deve essere chiaro: dove si sposta il lavoro si devono spostare i lavoratori dell'AH. I lavoratori dell'AH hanno fatto una battaglia incredibile, una lotta sindacale incredibile 3 anni fa contro il caporalato, contro il lavoro a nero. 6 lavoratori hanno subito 6 aggressioni diverse sotto casa, tornando dal turno notturno di lavoro, delle aggressioni mandate proprio perché si erano iscritte al sindacato.
9: Lo ricordiamo e lo abbiamo anche raccontato, insomma, anche aggressioni a colpi di spranga. Quella modalità, quel clima lì, nonostante le battaglie, rimane.
8: Il punto è anche che poi negli anni abbiamo raggiunto in H come nelle altre aziende di logistica degli accordi di secondo livello anche migliorativi del contratto nazionale. In questo momento è chiaro che il tentativo è quello di tornare totalmente indietro su tutto ciò che è stato raggiunto per i lavoratori, tant'è che da sottolineare chi è che sta lavorando in mezzo alla strada a caricare i tir, sicuramente lavoratori a nero, anche perché nessuna società può lavorare, caricare e scaricare in mezzo alla strada, quindi si vuole tornare alla schiavitù un'altra volta. Per questo non lo potremo mai permettere, non faremo un passo indietro, faremo battaglia. Di fatto lo sciopero è iniziato da 3 giorni, siamo su 4 picchetti diversi, li abbiamo fermati, ma dove ci sarà bisogno di andare sicuramente ci andremo, perché non possiamo permettere che ancora una volta in questa città si pensi che si possa tornare indietro.
0: E queste sono appunto le parole del rappresentante del sindacato Cobas, Riccardo Tamborrino. Torneremo ovviamente sulla vicenda nei prossimi appuntamenti redazionali in onda sulle nostre frequenze. Intanto io vi lascio in compagnia del GR del traffico e poi tra poco degli approfondimenti all'interno di Cultura a chilometro zero. Buon ascolto da Martina Agnoletti, ci sentiamo tra pochissimo su Nova Radio.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martignoni in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, 2 km di coda in aumento per incidente tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Sempre verso nord, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico rallentato tra il bivio con la A1 e Badia. In A11 in direzione Firenze, 1 km di coda in aumento per incidente tra Prato Est e il bivio con la A1. Sempre verso Firenze, traffico rallentato tra Pistoia e Prato Ovest per materiale disperso. Sulla Fipilin in direzione Livorno, 1 km di coda tra la Stassigna e Ginestra Fiorentina. In direzione Firenze, 2 km di coda in aumento tra Pontedera Est e Montopoli Valdarno. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulla tratta Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
12: Cultura a chilometro zero, la trasmissione dedicata alle iniziative e agli eventi sul territorio della Regione Toscana.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi. Oltre 100 artisti per 10 giorni di eventi tra produzioni in prima, interventi site, specific, spettacoli, incontri, presentazioni, concerti, laboratori, installazioni, mostre e iniziative collaterali. È In Equilibrio Festival, l'edizione 2026, che torna dal 25 di giugno al 4 di luglio tra il Castello Pasquini di Castiglioncello e il Borgo Antico di Rosignano Marittimo. Tra i protagonisti della 29esima edizione, Roberto Latini, Claudia Catarsi, Silvio Castiglioni, Marcello Sambati, Alessandro Benvenuti con Roberto Abbiati, Silvia Gribaudi e molti altri. Ne abbiamo parlato con Angela Fumarola, la direttrice artistica di In Equilibrio Festival.
13: Ci aspettiamo un distillato di quella che è la scena contemporanea fra teatro, danza e performing arts. Ci saranno circa 50 spettacoli e un alternarsi di artisti e discipline. Come sempre c'è un grande bilanciamento fra la danza e il teatro, ma la specificità di quest'anno è che abbiamo aperto moltissimo ai giovani artisti e artiste, sia di danza che di teatro, che parleranno sostanzialmente di mondi distopici e di futuri che riescono difficilmente ad immaginare, e questo è un po', diciamo, l'elemento che caratterizza in un certo senso il loro lavoro e la loro ricerca, che va anche a forse a ad entrare in contrasto con quella che è la visione di un festival che invece ama il futuro, perché altrimenti non si farebbe cultura. L'altro focus importante che ci sarà quest'anno, nel quale crediamo molto, c'è molto

0: la compagnia Gog Magog e il fiore esploso che vede in scena Luca Scarlini e Cristina Abati. Fra gli altri elementi, quest'anno il festival è proprio, quando dico che in equilibrio, quest'anno pone profondamente al centro il valore della cultura come servizio pubblico, è perché avrà cura anche degli spettatori, per i quali ci sarà uno sguardo completamente diverso. Per noi il pubblico non sono numeri, ma sono persone che verranno accolte, accompagnate anche nella visione degli spettacoli e in un dialogo che sarà condiviso anche con gli artisti e le artiste presenti al festival.
1: Quali sono le prime che avete quest'anno?
0: Abbiamo 13 prime nazionali, fra Alessandro Benvenuti, ma lo stesso lavoro imperativo categorico di Gog Magog, Sara Sguotti con Rosso Crepra in prima nazionale, Claudia Catarsi che fa un lavoro di danza che ingloba ed è in relazione con l'opera, le opere d'arte, quindi arti figurative e corpo che si mescolano creando una dimensione di realtà espansa fatta per pochissimi spettatori. Fra le altre prime nazionali ci sono anche Stanza di Gaetano Palermo, che prevede, in quel caso lì è un'installazione, una durational performance che incontra il pubblico una persona alla volta in una dimensione estremamente intima che proprio scardina completamente la prossemica e la visione dello spazio di una platea. L'altra prima nazionale è Becchettiana, presentata da Nerva al Teatro. Nerva Teatro lavora, è una compagnia che lavora con artisti diversamente abili e in scena presenterà un attraversamento ispirato alla scrittura. Io ritengo che ci sia una grande responsabilità da parte del sistema teatrale nazionale rispetto ai giovani, e quindi come festival sentiamo la responsabilità di accogliere artisti e artiste giovani, che vuol dire under 35 ma vuol dire anche di 25-26 anni, quando c'è un contenuto che ha un'urgenza di essere espresso e quando c'è una visione chiara, trasparente, che tra l'altro mette anche a valore e in luce quella che è la rete, lo scambio che avviene a livello nazionale, perché c'è tantissima interazione fra gli operatori e le operatrici per mettere a valore e dare visibilità ai giovani artisti e artiste, sia di danza che di teatro.
2: Get our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.

0: Cultura a chilometro zero.
1: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi e andiamo a Firenze con la stagione estiva del Forte Belvedere dal 24 di giugno al 16 di ottobre, oltre 30 appuntamenti tra arte contemporanea, musica, incontri, visite guidate e attività di mediazione culturale promossa dal Comune di Firenze, realizzata da Fondazione Muse. La programmazione 2026 restituisce il Forte alla città come un luogo vivo ed accogliente, come ha spiegato l'assessore alla cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini.
2: Ci tenevamo molto perché è un percorso nel quale nel Forte, dopo la riapertura, sono state inserite le manifestazioni letterarie, che avremo anche quest'anno, il salotto letterario, poi la parte musicale, in collaborazione con Music Pool, che anche quest'anno popolerà appunto la terrazza del Forte fino a ottobre, e poi quest'anno si riparte con le mostre. È una grande vocazione quella del Forte Belvedere per le mostre, da Henry Moore del 72, quest'anno Marino Marini per Barclay e Paolo Canevari. Sono tre tappe che saranno dal 24 giugno al 16 luglio, poi a settembre, di artisti che dialogheranno tra loro. Pensiamo che questa vocazione del Forte sia fondamentale. Il Forte è un, come dire, un luogo che porta bellezza e parla di bellezza, e farlo dialogare con l'arte contemporanea è fondamentale.
1: Ad inaugurare la stagione sarà il progetto espositivo Drama for Acts, ideato e curato da Sergio Risaliti. La mostra si sviluppa come un racconto in quattro atti. Si parte il 24 di giugno con la personale di Paolo Canevari, a seguire altri appuntamenti espositivi, come ha spiegato Sergio Risaliti.
3: Quest'anno tentiamo un nuovo progetto, un progetto in progress che si articola appunto in tre atti più uno, quattro atti. Sono tre mostre personali, in definitiva, che si incastreranno una nell'altra. Si inizia con Paolo Canevari, un grande artista italiano conosciuto all'estero, ha esposto al PS1 a New York, alla Biennale di Venezia, al Pecci di Prato, al Macro, che presenta una sua serie di opere fortemente, io direi, concentrate sui momenti che viviamo, sulla storia attuale, sulla cronaca, che poi è una cronaca, è una storia universale, globale, ma senza tempo. Guerre, conflitti, tragedie umane, diaspore ci sono e si ripetono da sempre. L'artista ci va dentro, a cuore aperto, ma è anche un artista che sa toccare questi temi in senso lirico e a volte anche innocente, con quello spirito infantile che è ricorrente nella letteratura italiana, ad esempio nella poesia italiana, soprattutto penso a Pasolini ed altri artisti, o nel cinema. Pensiamo a quel tono amaro dolce del cinema degli anni 50-60, dal neorealismo in poi, la tipica commedia italiana. E poi ci sarà Marino Marini, che si incastra, si dialoga con le opere di Canevari da partire dal 16 luglio, e ne abbiamo tratto fuori dal bellissimo patrimonio del Museo Marino Marini, che qui ringrazio per i prestiti, quel lato anche più drammatico, direi. Anche Marino Marini assapora non solo con la prima e seconda guerra mondiale, ma con quella che lui avverte una dimensione quasi apocalittica del nucleare. Infine il 16 settembre inauguriamo per Barclay, un artista norvegese del nord Europa, con un'installazione spettacolare, potente, allagherà il piano basso del Forte Belvedere, e da questo piano basso, da questo allagamento, diciamo, questo liquido, emergeranno due sculture di Marino Marini con un'apparizione quasi shakespeariana, io dico. Poi, non ultimo, l'intervento all'aperto, non poteva mancare un intervento all'aperto al Forte Belvedere, di Frederic Andreoni, un progetto sonoro, La morte di Orfeo.
1: Torna anche Forte in musica, una rassegna di concerti e performance dal vivo che accompagnerà tutta l'estate del Forte Belvedere. Ne abbiamo parlato con Gianni Pini di Music Pool.
4: Per il Forte Belvedere non abbiamo pensato a una rassegna di genere, quanto all'interno anche di generi diversi e quindi rivolgendosi a un pubblico molto variegato, di tipologie anche diverse, scegliere sempre delle proposte di qualità che possano insomma contraddistinguere, come è stato già l'anno scorso, lo spazio del mercoledì sera al Forte al Tramonto come un appuntamento seguito. Abbiamo avuto anche soddisfazione, tante persone si sono prenotate per seguire questo appuntamento del mercoledì. Naturalmente si spazia fra tutti i generi più fra virgolette di qualità, c'è cioè, anche dei bei concerti jazz, abbiamo personaggi come Mauro Tolini, Daniele Di Bonaventura ed altri che potremmo definire più all'interno del mondo del jazz, ma però ci sono anche personaggi trasversali, la stessa cantante Petra Magoni, oppure altri che comporranno il programma. Per l'inizio addirittura abbiamo pensato a una grandissima artista internazionale, si tratta di Monica Salmaso, una delle grandi protagoniste della musica brasiliana, un repertorio immenso alle sue spalle, una bella occasione perché in quei giorni c'era la possibilità di un concerto fiorentino e l'abbiamo utilizzata per il Forte Belvedere, quindi il 24 giugno sarà veramente un inizio che guarda al mondo. Gli artisti toscani ci sono, c'è Riccardo Tesi, c'è gli Alta Madera, un gruppo che qualche anno fa andava per la maggiore, poi era scomparso, ma adesso si sono ricostituiti, è bello ritrovarli qui. C'è Giulio Stracciati insieme al trombonista Glenn Ferris, hanno fatto delle cose insieme veramente meravigliose. Naturalmente la scelta è di musica cameristica, quindi certo, formazioni piccole, sostanzialmente acustiche, perché in un luogo come Forte Belvedere non si può montare un set musicale rock. Però ripeto che pulisce con questa limitazione della scelta degli strumenti e una proposta musicale molto soft, si può spaziare fra il jazz, la musica etnica, la canzone d'autore e tante altre cose belle potremo vedere.
0: Cultura a chilometro zero.
1: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Cultura a chilometro zero. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, luci della ribalta e poi a seguire delle altre nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti.
0: Cultura a chilometro zero, trasmissione realizzata con i contributi alle imprese di informazione della Regione Toscana.

0: 81 secondi.
1: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. Vi aspetto stasera alle 18.30 per la nuova lezione del progetto Formula. Per darvi un assaggio dei temi che affronteremo, voglio portarvi dentro una recentissima sentenza della Cassazione dell'8 maggio 2026. Una pronuncia che smantella un falso mito. L'idea che la sicurezza sia solo una questione di contratti scritti. Il caso riguarda un cantiere domestico di ristrutturazione. Un lavoratore autonomo cade da una scala a libretto inadeguata e si fa male. La difesa del titolare dell'impresa affidataria ha provato a difendersi dicendo: era un lavoratore autonomo, non un mio dipendente, quindi non avevo una posizione di garanzia. La Suprema Corte ha detto no. Ciò che conta per la sicurezza non è la formale qualifica contrattuale, ma la realtà operativa. Se un lavoratore viene integrato nell'organizzazione altrui e gli vengono persino fornite le attrezzature, per la prevenzione è a tutti gli effetti un subordinato. E se l'attrezzatura non è idonea, scatta l'ingerenza e la responsabilità penale per il committente e l'impresa. La sicurezza guarda la sostanza dei fatti. Ci vediamo alle 18.30 con il progetto Formula per approfondire come gestire la realtà operativa. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:19:30, sabato 15:19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martignoni studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, 6 km di coda in aumento per incidente tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. E coda a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, traffico rallentato tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In direzione Roma, 2 km di coda in aumento per un mezzo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 in direzione Pisa, coda tra Firenze Ovest e Prato Est per traffico intenso. In direzione Firenze, coda a tratti tra Prato Ovest e il bivio con la 1. Sulla A12 in direzione Livorno, coda a tratti tra Carrara e Massa per complessivi 4 km. Sulla Fipilì in direzione Firenze, traffico rallentato tra Scandicci e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulla tratta Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze. Novaradio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

Tell your life is a candle. It flickers and I'm a flame.

0: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, 4 km di coda tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi per traffico congestionato. Sempre in direzione Bologna, coda tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. In direzione Roma, coda tra il bivio con la A11 e Firenze Scandicci per traffico intenso, con ulteriori code in uscita a Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Sempre in direzione Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello per traffico intenso e tra Valdarno e Arezzo per materiale disperso. In A11 verso Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per problemi di viabilità esterna. Verso Pisa, coda tra Firenze Ovest e Prato Est per traffico. In A12 in direzione Livorno, coda tratti da Carrara e Massa per complessivi 5 km. In Fipilì in direzione Firenze, traffico rallentato tra Scandicci e Firenze Scandicci. Coda tra San Miniato ed Empoli Ovest per curiosi e coda in uscita alla Stassigna per viabilità esterna problematica. In direzione Livorno, 3 km di coda in aumento per incidente tra lo svincolo di Empoli e San Miniato.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
4: Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
0: Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
5: Buon pomeriggio a tutte e a tutti ed ecco la nuova puntata di Diario Città. Oggi tratteremo un argomento, più che altro, più che trattare, daremo voce a una situazione di estrema importanza in questo momento. In questo momento dove, in un contesto in cui le cose belle sono poche, in cui quello che si vede è distruzione, morte e basta, e dolore, estremo dolore direi, allora ci sono la situazione a cui daremo voce e quindi ci racconterà la sua esperienza, invece è una situazione che ci dà anche una certa speranza, una speranza sotto tutti i punti di vista, e le persone, gli ospiti che sono con noi sono proprio ospiti che producono, e in tutti i sensi producono cose che ci mettono nella condizione di vivere una vita diversa a tutti i livelli, e quindi direi che per evitare di inutilmente fare una presentazione che però invece si autopresenta da sola, do subito voce ad Emanuela che ci condurrà in questo percorso estremamente interessante e di speranza.

0: pomeriggio a tutti e a tutti, eccoci di nuovo qui a Diario di Città e con Emanuela. Oggi faremo un percorso veramente interessante sul nostro territorio e ritorneremo anche, anzi Emanuela sta tornando in diretta ad affrontare e a intervistare quell'esperienza molto bella che è quella degli orti collettivi o orto collettivo, così chiamato, con i nostri ospiti che ci racconteranno quello che desiderano da dire, e che soprattutto la loro esperienza. Ecco, quindi passerei la parola a Emanuela e così inizia la loro conversazione. A te Emanuela.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutte, buon pomeriggio a te Massimo. Io sono qui con Lorena e con Roberto. E, vi domanderete, siamo ancora qua? Sì, siamo ancora qua perché oggi, come tu giustamente dicevi, partiamo da quello che vogliono raccontare loro, no?

0: E credo che sia importante che questo è il nostro approccio, no? È il modo con cui noi andiamo alla ricerca, oppure le persone ci cercano. In particolare Lorena e Roberto oggi partiranno da una iniziativa che accadrà a breve e riteniamo importante poter socializzare non solo cosa succederà durante questa iniziativa, ma anche perché è importante parlare di queste tematiche e parlarne anche in una realtà come quella dell'Orto Collettivo. Passo la parola intanto a Roberto, che ci mette dentro una cornice l'iniziativa che ci sarà il prossimo fine settimana.
1: Ok, buon pomeriggio a tutte e tutti, anche da parte mia. L'iniziativa che si svolgerà il 26, 27 e 28 alla Casa del Popolo è un po', diciamo, un nostro modello di evento in cui mettiamo...
2: Scusa se ti interrompo, Casa del Popolo di dove?
1: Calenzano.
2: Calenzano, ecco, è importante per far sapere ai nostri ascoltatori dove ci sarà. Buono. Prega, a te la parola, scusa,
0: Casa del Popolo di Calenzano, via Puccini 79. Poi alla fine della trasmissione faremo un promemoria rispetto a questo evento, giustamente, giusto puntualizzare, perché l'Orto Collettivo è sul territorio di Calenzano e la Casa del Popolo di riferimento è quella di Calenzano.
1: Sì. Sì. Niente, ci mancherebbe. Quindi diciamo è un evento che noi in qualche modo riproponiamo su molti temi sempre e con incontri in cui si parla, ci si incontra per discutere dei problemi o generali, perché purtroppo ne abbiamo tantissimi, oppure proprio della nostra esperienza e quindi e di quello che ne esce e quello che viene anche fuori come proposta. Quindi venerdì inizieremo
3: con una serata in cui si parlerà, si affronterà, diciamo, il tema della
0: un altro mondo è possibile.
3: Brava Emanuela, più informata di Un altro mondo è possibile, al quale parteciperà Oliver, e nel quale approfondiremo, diciamo, i nostri obiettivi in questa epoca attuale, riportandoli, diciamo, alla società di oggi e pensando a come eravamo anche, perché Un altro mondo è possibile vorrebbe fare un attimino riferimento anche al 2001, quando ai fatti di Genova, quello che è successo in quell'occasione, perché è successo e come siamo diventati dopo. Quindi ora sarà un discorso anche nostro, in cui noi si tireranno fuori anche le ragioni per le quali siamo così. Almeno io la vedo in questi termini rispetto a me stessa, no? Poi il giorno dopo invece faremo un'occasione, diciamo, più ampia, comincia la mattina con l'invito ai gruppi di acquisto solidali, e il pomeriggio invece la presentazione di un festival Milano Mo che verrà fatto in Calabria nel mese di agosto.
0: Perché proprio Calabria?
3: Perché tra, diciamo, i nostri solidali, chiamiamoli così, come fanno in GKN oggi, c'è un gruppo che noi conosciamo ormai da tempo, calabrese, si chiama Eco Sud, è un gruppo di produttori locali che, diciamo, si sono messi insieme per portare i loro prodotti fuori dalla Calabria e scambiarli anche con i prodotti che possono trovare in altre regioni d'Italia e farli arrivare in Calabria, cioè diciamo bypassando la grande distribuzione che, noi sappiamo bene, ha distrutto il sistema agricolo e di produzione territoriale, diciamo, in maniera importante. Cioè ora si sta cercando, diciamo, di ritrovare le ragioni e il modo per permettere a chi a piccoli appezzamenti di serra, quindi c'è una produzione limitata, di poterlo continuare a fare offrendo a chi vuole mangiare queste cose un buon prodotto di qualità a prezzo normale, accessibile, perché poi ci sarà, si parlerà anche dell'accessibilità a questa produzione in questi due giorni di discussione. E poi ci sarà le cene. In questa festa avremo anche modo, faremo tre cene, due, quella del 26 e quella del 28 saranno a cura di Orto Collettivo, i nostri prodotti vegetariani, e invece la cena del 27 sarà una cena con i prodotti calabresi che loro porteranno appositamente e saranno anche loro a cucinare proprio.
0: Oltre la realtà di EcoSud, quali sono le altre realtà con cui collaborate? Perché Orto Collettivo è una realtà locale con uno sguardo globale e per arrivare al globale passa anche attraverso come dire, il sostegno ad una serie di realtà collettive con finalità somiglianti, comunque con un'impronta etica importante. E chi altro abita questo luogo, proprio come nei termini appunto di gas anche, no?
1: Ok, noi appunto siamo produttori, ma siamo anche un gas. La nostra, magari per chi non ci conosce così, lo ripeto un attimino velocemente cercando di sintetizzare al massimo, è una proposta alle comunità degli abitanti, alle perché le comunità sono tante, giustamente noi pensiamo che dobbiamo sviluppare le comunità di abitanti che devono in qualche modo prendersi responsabilità di quello che succede nel proprio territorio e diciamo nel proprio ambiente di vita. Quindi tornando a fare cibo sano e genuino di cui abbiamo bisogno, curare il territorio che è stato ferito dall'abbandono e dallo sfruttamento come conosciamo, e però ci vuole tanto lavoro che deve essere rispettato, riconosciuto e supportato dalle comunità, perché altrimenti non possiamo andare avanti. Quindi questa è una responsabilità di tutta la comunità, che noi diciamo degli abitanti, perché abitare vuol dire proprio questo, avere cura e responsabilità rispetto a quello che ti circonda. E in questo lavoro qui noi siamo iniziati abbastanza, diciamo il nostro lavoro è iniziato purtroppo da un terremoto che però ha portato dei frutti molto importanti per noi. Il terremoto era quello di Amatrice del 2016, che ha coinvolto anche la comunità di Montereale, che è un comune confinante. Amatrice nel Lazio e confina con Montereale, che è in Abruzzo, e con loro abbiamo sviluppato un lavoro importantissimo. Paradossalmente, ma non è paradossale, è così, il lavoro che abbiamo svolto con loro ha dato degli aiuti a loro, ma loro ci hanno dato tanti di quegli aiuti che ci ha permesso di sviluppare e arrivare alla realtà che è adesso Orto Collettivo. Che andando, quindi ci sono gli agricoltori di Montereale con tantissimi loro prodotti, a cominciare dalle patate di montagna ai prodotti come i fagioli, i ceci, le lenticchie, il farro e tutti i prodotti del farro, poi le marmellate, ma si potrebbe continuare parecchio, così anche le carni, cioè più che altro il prosciutto e tantissimi altri prodotti. Niente. Poi noi, oltre appunto a Montereale ed EcoSud, lavoriamo e cerchiamo di coinvolgere nel nostro, diciamo, nelle nostre relazioni gli agricoltori del nostro territorio, e sono tanti che portano i loro prodotti qui alla nostra bottega, al nostro gas, e quindi è una rete che diciamo a chilometro allargato. E quindi niente, questo è un po' il nostro mondo, però c'è da dire anche che noi produciamo grano abbiamo prodotto grano, quest'anno stiamo per battere e vediamo un po' i risultati, perché purtroppo il tempo buono in parte ha sciupato il nostro raccolto, e vediamo cosa sarà il risultato. Ma con il grano noi facciamo la farina, che poi serve a tanti prodotti nostri. Abbiamo la pasta, abbiamo tanti tipi di pasta, ormai abbiamo sei tipi di pasta, e quindi una pasta fatta con un grano sano è così, e che penso darà buoni sviluppi. Ma la pasta è un aspetto, poi c'è il pane, ci sono tutto quello che sono i derivati, l'uso delle farine nella nostra alimentazione. Chiaramente è una farina, quella utilizziamo, di tipo 2, e quindi semi integrale. Poi abbiamo l'orto, oltre ai nostri olivete e il nostro olio che facciamo, ma abbiamo anche l'orto. E quando si parlava prima, Lorena parlava appunto degli incontri, specialmente anche di sabato, ma anche di venerdì, perché venerdì, insomma, diciamo tu, sembra un altro aspetto, però ci coinvolge. Ma diciamo sabato in particolare, verranno parecchi gas di varie parti d'Italia, quindi sarà un incontro su cui noi cercheremo gas, ma quindi anche agricoltori, perché sono reti ormai che sono miste, non sono più reti o di gas o di agricoltori, ma sono tutte e due, perché da quello abbiamo sviluppato l'ultimo incontro, è che la responsabilità, diciamo che l'impegno dell'uno deve andare a aiutare anche l'altro. Quindi chiaramente gli agricoltori, i gas e i gas, gli agricoltori. E in questo viene fuori tante contraddizioni, lo possiamo anche dire, perché ad esempio noi siamo produttori, abbiamo gli ortaggi che sono un pochino in questo momento, che stanno veramente prendendo ricca l'estate, no? E quindi dai cetrioli alle insalate, le zucchine, fagiolini e tante tante altre cose, dalle cipolle insomma le cose sono tantissime, e sta arrivando anche i pomodori. Ma porto un esempio per dire che qualcosa bisogna anche cambiare. La mano vuol anche dire che noi in questo momento abbiamo tante insalate, per dire, che non riusciamo a vendere totalmente, e questo è un danno al lavoro che abbiamo fatto sicuramente, ma è anche un problema che i gas devono in qualche modo accollarsi con un aiuto anche, diciamo, diverso dal solito, che vuol dire che i gas devono fare anche un po' il punto di distribuzione di quello che sono un po' le eccedenze, in questo caso le nostre insalate. Comunque, e quindi qui sabato sarà un incontro molto importante per conto mio, che dovrà vederci vedere la presenza delle persone.
0: Io farei un intervallo e chiederei di restare in ascolto, perché fra pochissimo si collegherà insieme a noi anche Olivier, che è stato già in qualche modo ricordato, in modo da entrare anche dentro la Tre Giorni, in particolare nella giornata annunciata di venerdì prossimo.
2: Va bene, allora un attimo di pausa e ci sentiamo fra pochissimo. Mi raccomando, rimanete in ascolto.

0: bentornati a Teatro di Città e continuiamo la nostra conversazione con Emanuela, che ci guida in questo percorso dell'Orto Collettivo insieme a Lorena e Roberto, e si è aggiunto a noi un altro ospite, il nostro amico che anche altre volte ha partecipato alle nostre trasmissioni, che è Olivier. Nulla, io passerei direttamente la parola a Emanuela, così che iniziate di nuovo questa, continuate di nuovo questa conversazione sulla molto bella, soprattutto perché affronta il tema di un mondo antico per certi aspetti, per quella che è la mia memoria, però è un mondo sano che ci dovrebbe riportare a un modello di vita molto diverso da quello che ci viene imposto in questo momento. A te, Emanuela.
1: Io ripasso la parola a Lorena, perché chiedo a Lorena, in qualche modo, che è lei, no, che ha creato questo titolo della giornata del pomeriggio di venerdì, in modo che Olivier, che è in questo momento accolto dentro la realtà di Orto Collettivo e anche colui che poi ci aiuterà e ci guiderà attraverso la sua esperienza e in particolare con il contributo di presenza nella, in qualche modo nell'articolarsi poi dell'incontro di venerdì, perché la scelta di un altro mondo è possibile, perché l'idea di mettere insieme un momento di incontro e di confronto qui.
2: Eccomi. Allora, ciao Olivier, intanto. Questo titolo non l'ho fatto da sola, l'ho fatto in una pensato in una discussione insieme a Mimmo di EcoSud. Perché? Perché con Mimmo ci si domandava perché stiamo qui, perché stiamo facendo queste cose, cosa c'è dentro di noi che ci spinge a continuare in questo percorso, anche se la società attuale, moderna, va da un'altra parte. Il liberismo economico che noi vediamo, diciamo, in maniera diffusa anche nelle teste delle persone più semplici e con meno possibilità, ci crea questo problema, no? Ci crea questa domanda dentro di noi: perché noi siamo rimasti così? Perché noi continuiamo a lottare per un altro mondo? È ancora possibile questo? Cioè, ci poniamo questo quesito per capire come mai, no? E da lì, facendoci poi gli esempi di quello che succede intorno a noi, no? Esempi di quotidianità che tu leggi sui giornali, di fatti anche di criminalità, di fatti di tutti i tipi, insomma, di tutte le guerre che ti circondano. Nulla. Il motivo è questo qui, e non è una cosa nata da me, basta, è nata in una discussione con altre persone che saranno presenti sia venerdì che poi sabato alla nostra iniziativa, alla nostra festa.
1: E perché quindi presenza? Chiedo a te, Olivier, di dirci e di dire alle persone che ci stanno ascoltando, di ricordare il contributo di presenza proprio rispetto a questo tema, che quando abbiamo parlato con Lorena, con Roberto, anche con Manuela che è arrivata, ci siamo detti, cerchiamo, no, chi ci possa dare una mano, e è venuto fuori il tuo nome e è venuto fuori presenza. Cos'è presenza e cosa fa presenza a questo proposito? Allora,
3: presenza è l'Agenzia Internazionale per la Pace e la Non Violenza, ed è anche, questa è una specie di sottotitolo nostro, la voce di chi non ha voce, la voce dei territori, la voce delle realtà di base. Cioè, presenza parte dalla realtà di base e l'analizza e la racconta, rendendola poi qualcosa anche di internazionale, perché molto spesso sappiamo che una cosa che succede da una parte del mondo risuona da tante altre parti. Quindi in questo senso presenza aiuta i movimenti, le realtà di base a farsi conoscere, a esprimersi e a interagire con altri.
1: A questo proposito, ecco, presenza chiaramente può essere conosciuta dalle persone, anche da chi ci sta ascoltando, proprio per gli articoli che escano. In questo caso però ci sono anche iniziative in cui si chiede la partecipazione, in particolare anche proprio la tua, come di altri e di altre, anche a dare una mano nei termini proprio di facilitare questi dialoghi, questi incontri.
3: Sì, esattamente, Presenza non è soltanto un'agenzia stampa, ma è anche un'agenzia di formazione, sempre gratuita, volontaria, basata appunto sul concetto di gratuità e di lavoro d'insieme, di condivisione, eccetera, che interviene sul territorio con laboratori, con incontri, con interventi a manifestazioni, con l'obiettivo appunto di fare anche un discorso di formazione rispetto alle realtà locali. Molto spesso le realtà locali, per esempio, hanno una sottovalutazione di quello che fanno. Dicono, oh, vabbè, ma noi facciamo una piccola cosa qua nel nostro quartiere, nel nostro paesino, e non si rendono conto che invece delle potenzialità che hanno e del fatto che comunque è importante che si documenti quello che si fa, che si racconti agli altri, che lo si racconti anche non in un modo formale, ma in un modo umano.
1: Sicuramente la realtà di Orto Collettivo, e ne stavamo parlando adesso anche per le persone all'ascolto, è una realtà conosciuta e valorizzata anche dalla comunità locale, e le persone che vi partecipano sono consapevoli, a mio parere, no, del valore di quello che stanno facendo, giustamente come ci ha ricordato Lorena anche con questo esempio, non perché fanno qualcosa le singole persone, ma perché si fa qualcosa insieme, no? Cioè, e quindi il prodotto è un prodotto collettivo a cui si chiede anche di collaborare con un atto di responsabilità, che poi era un po' l'appello finale, no, che stava dando Roberto. Su questo, Roberto, chiedo a te, no, il tuo contributo anche proprio rispetto a questo tema su cui ci eravamo lasciati, anche proprio in dialogo con Olivier in questo momento. Cioè, come è che poi anche dall'interno si possano coinvolgere le persone anche proprio a partire dall'assunzione di responsabilità di dover condividere, no? Condividere, si direbbe, in questo momento dicevi le insalate, no? Cioè, è un esempio, io lo prendo come metafora e poi sappiamo che è anche la realtà, no? Cosa significa dare una mano? Qui nessuno sta facendo la carità, no? Cioè, c'è un acquisto che è un acquisto consapevole e c'è un sostegno che non è lo stesso, tra l'altro, in tutte le stagioni.
4: No, diciamo che noi, questo lo dico, stiamo cercando proprio di risolvere anche in parte noi il problema, cercando di produrre le cose in qualche modo ci vengano richieste e nell'arco dell'anno. Però, ecco, una delle tante fatiche che dicevo prima è che magari delle volte ci manca una cosa e ti viene richiesta. Tante volte magari ci abbiamo una cosa in più e quella non ti viene richiesta perché per tanti motivi. Quindi c'è bisogno di cambiare un po' la posizione di chi in qualche modo usufruisce del nostro lavoro, dei nostri prodotti e quindi farsi anche carico di quei momenti in cui magari c'è che non è una sovrapproduzione perché non abbiamo di queste cose, però è un qualcosa che in qualche modo ha difficoltà a essere venduta nel momento in cui viene prodotta. E quindi niente, questo è uno degli aspetti che si può dire di responsabilizzazione sia di chi produce, gli agricoltori, sia di chi in qualche modo come i gas hanno relazione e chiedono prodotti di buona qualità, un cibo buono, sano, ad altri, agli agricoltori.
1: Olivier, chiedo a te, usando questa anche come metafora, ma non solo, perché so che anche dentro Presenza, no, c'è un dibattito interno, come sempre c'è nelle dimensioni collettive, no, su quello che significa prendersi la responsabilità e in qualche modo anche distribuirsi dei compiti che altrimenti poi sono in sovrapproduzione da parte di alcuni.
3: Sì, sicuramente uno dei temi attuali è proprio quello di come ci possiamo organizzare, di qual è la forma organizzativa che è più coerente con le cose che noi portiamo avanti. Sicuramente da una parte c'è la tecnologia che ci può aiutare, però dall'altra parte secondo me in questo momento è estremamente importante incontrarsi, per questo io vengo molto volentieri a Calenzano a questa iniziativa, perché credo che il valore della relazione umana sia un valore assolutamente importante in questo momento. E noi fomentiamo questo valore, anche recentemente ci siamo incontrati a livello nazionale, tra l'altro in cima a un monte, in un posto abbastanza bello, ma dove l'elemento cruciale, a parte le questioni organizzative, era proprio l'esigenza di incontrarsi e di fare delle cose insieme. Io credo che questo in questo momento, che dove la tendenza è un po' a virtualizzarsi, questo aspetto dell'incontro sia importante.
1: Mi permetto di introdurmi anch'io con un altro pezzettino di me, che poi è quello più professionale. In realtà vengo anch'io dai monti. Negli ultimi giorni, ragionando con persone provenienti da diverse parti d'Italia sulle patologie organizzative. Ecco, mi viene da pensare questo perché credo che non importi parlare di quello che succede dentro i comuni, dentro le ASL, quello che succede nel sociale o nella sanità istituzionale, ma anche dentro le organizzazioni dal basso, il tema della patologia organizzativa può essere un tema che mette in scacco, no? E forse nasce proprio dal momento in cui o da un lato c'è la resa e quindi ci si arrende, no? E si torna indietro rispetto a un percorso, ma credo anche laddove manchi poi un'interconnessione con altre realtà, no? E in questo credo che Orto Collettivo, non solo per metafora ma per concretezza, forse davvero questo fa, no? Cioè di portare avanti un pezzo con il contributo dell'orto, cioè del locale, ma gli altri pezzi con i contributi di altre realtà che possano portare altri prodotti che qui non vengano, creati, cioè prodotti per non girare intorno alle parole, no? E questo credo che sia sempre un esercizio che dobbiamo fare, no? Cioè, che lo si sì, che certo non è una cosa così simpatica, a volte, no? Richiede competenze educative, a volte richiede competenze psicologiche, a volte richiede competenze di chi proprio competenze teoricamente non ne avrebbe sulla carta, ma sono quelle poi del fare, del vivere quotidiano e del sapersi anche scontrare, no? Scontrare nel senso con quelli che sono poi i problemi reali, no? Cioè, che ti permettano di fare anche economia. Che tipo di economia qui c'è? Cioè, nel senso, voi siete volontari, così come Presenza è basata sul volontariato e sulla gratuità.
4: Sì, sicuramente noi siamo anche volontari, però qui hanno e lavorano, hanno lavorato tanti ragazzi veramente migranti, e anche attualmente abbiamo un ragazzo egiziano che lavora. E molto abbiamo utilizzato sì nell'orto le persone, ma le abbiamo utilizzate, sono state, hanno collaborato con noi alla raccolta delle olive. Noi, ecco, vogliamo assolutamente che il lavoro sia riconosciuto, rispettato e supportato dalle comunità, perché affrontare i problemi che abbiamo oggi sia come cibo ma anche come cura del territorio è veramente l'unica grande opera di cui abbiamo bisogno, e non è una banalità le cose che stiamo a fare, e quindi è un lavoro che dobbiamo in qualche modo anche finanziare, e qui si aprirebbe anche un altro discorso. Però quello che volevo aggiungere, che va un pochino fuori ma siamo sempre all'interno, perché poi quello che dici te, la patologia organizzativa nasce da una disgregazione della società, nasce da una volontà che è stata veramente studiata, portata avanti, proprio di spezzettare i legami sociali. Tant'è che io, rispetto a quello che diceva Olivier, credo assolutamente la nostra ricchezza sono le relazioni, e che noi chiamiamo di pari, perché sono le vere relazioni, e quindi quella è la nostra ricchezza. Però volevo aggiungere un altro interesse che sabato in qualche modo cercheremo di affrontare, e saranno presenti anche le realtà che hanno portato avanti, è il discorso degli OGM NGD, detti in Italia anche TEA, che è un problema gravissimo e ci mette di fronte ai soliti problemi come quello della guerra, e quindi a un cibo che viene sempre di più manipolato e ci vede pieni di assolutamente di problemi di salute, ma anche problemi che non possiamo più gestire, organizzare anche diciamo la produzione di ortaggi con i nostri semi, e ci mette veramente a rischio da questo punto di vista, e questo sarà anche un punto della nostra discussione. E vedranno per questo i gas, la rete dei gas marchigiani, e vedranno anche Coenergia, che è un'associazione nazionale di agricoltori di gas, perché più ormai le volte giustamente le si mescolano, che ha promosso proprio la raccolta, il pronunciamento dei sindaci contro questi TEA, e diciamo che nelle Marche sta avendo successo. 4 sindaci hanno dato la loro adesione, che nei loro territori non verranno usati questi OGM, e tra l'altro uno dei comuni è Pesaro, quindi anche una certa importanza, e noi a Calenzano inizieremo un lavoro con il nostro sindaco Beppe Carovani, che è una persona probabilmente sensibile e che in qualche modo si spera aiuti a prendere posizione sia a Calenzano ma anche negli altri comuni della nostra piana.
1: Grazie Roberto, e rimanete all'ascolto perché continueremo questo viaggio, in particolare con Olivier, che ci accompagnerà nell'esplorare le prossime puntate di un viaggio che già l'anno scorso abbiamo fatto all'interno dei festival del Libro per la Pace e la Non Violenza. Restate in ascolto.

0: Eccoci di nuovo qui a Diario di Città e passo direttamente la parola a Emanuela con il nostro ospite che ci parlerà appunto delle sue iniziative. A te Emanuela.
1: Benissimo, Olivier, ti darei la parola per quello che sono le iniziative all'interno delle Rene Fest. L'anno scorso Diario di Città è entrato in diverse case delle Rene Fest, è entrato a Torino, è entrato a Roma, è entrato a Firenze, diciamo ci siamo mossi. E oggi ti chiedo un po' qual è la situazione, soprattutto a partire dalla Toscana, le Rene Fest fiorentino e anche quello del Valdarno, chiaramente, visto che siamo contigui.
2: Va bene, grazie. Allora, quest'anno è il terzo anno che l'Arena Fest si è trasformato principalmente, o in questo caso esclusivamente, in una serie di festival locali. I festival locali sono tuttora in crescita, saranno quest'anno probabilmente intorno a una quindicina. E la Toscana è un punto importante perché in Toscana fin dall'inizio ci sono stati i festival di Valdarno e di Firenze e in più l'anno scorso si sono uniti sulla costa i festival di Cecina, di Massa Marittima e di Grosseto, per cui insomma in realtà la Toscana come al solito è una terra molto ricca di iniziative inerenti alla pace e alla non violenza. E Rene Fest è appunto il festival del libro per la pace e la non violenza. Quest'anno in Valdarno è già stato con una serie di iniziative a maggio, invece i festival sulla costa saranno non estivi ma invernali verso novembre, e mentre il festival fiorentino sarà dal 20 di settembre al 4 di ottobre in coincidenza con le stesse date della Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza. In particolare il Festival Fiorentino, che partì originariamente 3 anni fa soltanto all'Isolotto, si è trasferito l'anno scorso anche alle Piagge e quest'anno ha l'obiettivo di spalmarsi nel territorio, sicuramente al giardino olistico all'Anconella, alla Casa del Popolo di Peretola, all'SMS di Peretola, e ancora non lo sappiamo, ma ci saranno probabilmente altre possibilità di sviluppo, per esempio in altre biblioteche fiorentine, diverso da Biblioteca Nova dell'Isolotto, che è una delle nostre sedi storiche.
1: Ecco, anche qui chiaramente si tratta di un festival itinerante, quindi anche un festival che lavora più sul locale più che sul globale o sulle singole situazioni e anche chiaramente su presentazioni di libri specifici, no? Con attenzione specifica. Quali sono, come dire, i rischi se non ci assumiamo le responsabilità? Mi verrebbe da chiederti quasi con una sorta di domanda retorica, ma che è un po' anche un appello anche per chi ci sta ascoltando a cominciare a lavorarci da ora.
2: Beh, chiaro. Allora, intanto il festival, una delle caratteristiche importanti del festival è che il festival è un festival costruito dal basso. Esiste una meccanica, un form su internet, ma non solo quello, che produce il programma, cioè il programma non è un direttore artistico che si inventa un programma, è una serie di realtà editoriali, associative, anche personali, di autori di libri che fanno proposte. Poi c'è un gruppo programma, un comitato promotore che le armonizzano e le ordinano, e questo è il processo è in atto in questo momento. Tra l'altro, se uno va sul sito fino al 31 di luglio può ancora fare delle proposte. Nel frattempo ci stiamo organizzando a breve perché varie proposte sono già arrivate e cominciamo a strutturarle in una realtà che appunto poi si consolida, perché per esempio, per fare un esempio, a Biblioteca Nova in realtà la celebrazione del 2 ottobre è una cosa ormai tradizionale da credo almeno 15 anni, per cui ci sono delle realtà consolidate come la piccola scuola di pace dell'Isolotto, la comunità delle piagge, che hanno una programmazione, una serie di attività che tutto l'anno lavorano per la pace e la non violenza. Il festival è un'occasione particolare per sottolineare alcuni temi e rendere un po' permanente. Per esempio, uscendo dalla Toscana, io volevo sottolineare che uno degli ultimi festival organizzati a Casa al Monferrato è un festival che proprio addirittura ha scelto la formula della permanenza. Il festival sarà semplicemente una presentazione di libri al mese, cioè, come dire, dare una permanenza a questa faccenda di, che poi è l'obiettivo di fondo, di sviluppare una cultura della pace e della non violenza.
1: Che si viene chiaramente intrecciando con tutto quello che anche sul nostro territorio accade, che è fatto da momenti di incontro, presentazione di libri, ma anche poi una chiamata a posizionamenti, no? In questo senso, a scendere nelle piazze, a manifestare, che può essere anche la manifestazione a Lanconella, come citavi, al giardino olistico, comunque in un luogo pubblico dove passano bimbi, bimbe, famiglie, piuttosto che anche nei cortei. In questo probabilmente, no, la capacità di tenere insieme, di utilizzare anche quei contesti per promuovere il festival. Questo lo diciamo perché appunto si comincia a lavorare da ora anche per il Festival Fiorentino, per quanto manchi qualche mese, e anche noi ci vogliamo e ci possiamo essere anche come Diario di Città ad essere un po' voce, megafono di queste esperienze. Se vuoi dare anche altre indicazioni, anche appunto su, dicevi, c'è un sito dove poter presentare le proposte. E
2: allora, il sito di RNFS è appunto www.rnfs.it, e da lì si hanno tutte le indicazioni, anche la carta etica, il regolamento, come fare un festival locale, perché poi continuamente un'altra cosa interessante è che arriva altre persone che col passaparola, con le notizie che sono uscite su Presenza, con quant'altro, arrivano a sapere che c'è questo festival. Questo festival, per esempio, sempre uscendo un po' dalla Toscana, si è anche espanso verso il sud dell'Italia. Ci sarà un festival in Molise, proprio oggi ne parlavamo della possibilità di organizzare un festival in cima al Monte Pollino.
1: Dimenticavo Napoli, l'anno scorso siamo stati anche a Napoli con Diario di Città.
2: Esattamente, certo. Anche quest'anno ci sarà di nuovo un festival a Napoli. Ma ci sono varie possibilità, addirittura qualcuno sta pensando di fare un festival a San Marino, per cui andiamo all'estero direttamente. Però, a parte le battute, questo è, diciamo, secondo me corrisponde a un'esigenza che è anche che è correlata, come dicevi tu, al tema dell'attivismo, ovvero se sentiamo tutti l'esigenza in varie forme, in varie modalità, manifestare il fatto che esiste e che cresce un modo di relazionarsi, di fare cultura, di fare politica, di fare attività, di fare attivismo, che, di cui ovviamente RNFS è una delle tante espressioni, in sinergia e in intersezionalità, come si suol dire, con le altre.
1: Assolutamente. Ti ringraziamo per il tuo contributo, ti ringraziamo anche perché ci sarà questo incontro in presenza che faremo tutti insieme, cioè Orto Collettivo e Presenza che si incontrano venerdì prossimo, e comunque sì, anche questo è un pezzo nel cammino verso le Irene Fest. Grazie anche a tutte e tutti voi all'ascolto.
2: Grazie a te, buona giornata.

0: Eccoci alla fine di questo bellissimo percorso con i nostri ospiti, e quindi li ricordo, Roberto e Lorena di Orto Collettivo, che avranno e stanno organizzando un'iniziativa per il 26, il 27 e il 28 di luglio presso la Casa del Popolo di Calenzano in via Puccini. Quindi vi invito tutti ad andare, perché è un momento non solo in cui verrà raccontato quello che fanno, ma è un momento di confronto, con, come già loro ci hanno detto, di confronto su quello che stanno facendo loro, ma non solo loro, e anche da altre parti d'Italia. Quindi è estremamente importante. Ringrazio Olivier Turquet per la sua sempre presenza, che ormai è diventato un amico fisso alla nostra trasmissione, dove ci racconta il lavoro che loro fanno sulla pace e il movimento dell'Irene Fest, che presto sarà anche di nuovo da noi a Firenze e che produce sempre di più momenti di incontro, ma soprattutto, come loro dicono, come tutti i nostri amici che ci hanno aiutato a costruire questa trasmissione, questo, diciamo, diario di città, ci sono momenti di incontri, momenti in cui si discute, si parla, si può scontrare, ma sono momenti in cui ci si incontra, ci si vede, ci si sente, e questo forse è l'elemento più importante di tutto il nostro percorso, e che anche quella che è la nostra filosofia, devo dire. E proprio in merito a questa cosa qui vorrei ricordarvi, e vi voglio ricordare in modo molto importante, molto forte, un incontro che avverrà il 29 di luglio alle ore 18 presso il Circolo Arci SMS di Rifredi, la presentazione di un libro che già altre volte in altre situazioni abbiamo fatto ascoltare, sia attraverso direttamente la voce della sua autrice, sia leggendo anche parti del suo libro. Però in questo caso l'autrice, che è Ludovica Suriano, sarà a Firenze, appunto, ribadisco, il 29 di giugno 2026 alle ore 18 presso il Circolo Arci SMS di Rifredi, dove ci presenterà la sua esperienza, la sua vita, il suo vissuto attraverso le parole scritte e stampate nel libro Barrage. Niente, vi aspettiamo tutti quanti, mi raccomando, è molto molto importante, e come sempre vi salutiamo invitandovi a farci avere i vostri pensieri, le vostre esperienze, le vostre parole, affinché queste cose continuino in modo come momento di incontro e momento di riflessione su quello che sta avvenendo e su quello che avviene su di noi e per noi tutti. E quindi niente, se volete potete scrivere a diariocittà@gmail.com oppure chiamare la redazione di Nova Radio e illustrarci cosa ci volete raccontare e dove ci volete portare, in che mondo ci volete portare. Vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio tutti i nostri partecipanti che ci hanno donato la loro esperienza, e naturalmente alla prossima volta. Arrivederci.
1: Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
2: Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
3: Un programma realizzato in collaborazione

0: sicurezza sia solo una questione di contratti scritti. Il caso riguarda un cantiere domestico di ristrutturazione. Un lavoratore autonomo cade da una scala a libretto inadeguata e si fa male. La difesa del titolare dell'impresa affidataria ha provato a difendersi dicendo: "Ero un lavoratore autonomo, non un mio dipendente, quindi non avevo una posizione di garanzia". La Suprema Corte ha detto no. Ciò che conta per la sicurezza non è la formale qualifica contrattuale, ma la realtà operativa. Se un lavoratore viene integrato nell'organizzazione altrui e gli vengono persino fornite le attrezzature, per la prevenzione è a tutti gli effetti un subordinato. E se l'attrezzatura non è idonea, scatta l'ingerenza e la responsabilità penale per il committente e l'impresa. La sicurezza guarda la sostanza dei fatti. Ci vediamo alle 18:30 con il progetto Formula per approfondire come gestire la realtà operativa. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
1: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del Nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'hinterland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
4: L'economia.
3: Il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio vara il decreto legge con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, anche in materia contabile. Tra gli altri provvedimenti, il decreto legislativo di recepimento della direttiva dell'Unione Europea sulle emissioni industriali e sulle discariche di rifiuti. La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%. In particolare, l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini, che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori e imprenditori, dicendo: vadano dove vogliono. Pronta la replica del leader CGIL, che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi

0: prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea, insieme a quella francese, in negativo. È tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano.
4: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
3: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
4: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
3: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
4: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro. Con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Maggi.
5: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: great hose. My therapist told me that I should tell you the truth, and you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect?
1: Pensare e comunicare, il segno toscano.
2: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murata Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9, 19 e 30, sabato 15, 19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

Thank you.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
2: L'economia.
1: Il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio vara il decreto legge con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, anche in materia contabile. Tra gli altri provvedimenti, il decreto legislativo di recepimento della direttiva dell'Unione Europea sulle emissioni industriali e sulle discariche di rifiuti. La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%. In particolare, l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori e imprenditori dicendo «vadano dove vogliono». Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea, insieme a quella francese, in negativo. È tutto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
3: Nova Radio Città Futura.

Queste sono le frequenze colorate di Base Luna Chiama Terra, trasmesse come sempre sui 101.5 di Nova Radio di Firenze.

Il brano di questa puntata di Psycover è una vera e propria perla per gli amanti del rock. Nel 2004 i Monster Magnet decidono di aggiungere una bonus track al loro album Monolithic Baby. Si tratta di una nuova versione di uno dei brani più iconici della musica rock degli anni 60, Venus in Force dei Velvet Underground. Reinterpretare un brano che può essere identificato come uno dei semi da cui nasceranno il noise e lo psych rock non è affatto facile, specialmente se è proprio Lou Reed a scriverne le musiche e il testo, che ricordiamoci parla di un rapporto sadomaso. Ma i Monster Magnet riescono, con l'uso di amplificatori incandescenti e allucinati, a portare il brano in un deserto fuzz, mantenendo però il lato minaccioso e sensuale dell'originale. Questa è Psycover. Voi siete connessi a Baseluna Chiamaterra e loro sono i Monster Magnet con Venus in Force.

0: Suoni, culture, società. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Appesa al filo degli addii, nella lista delle telefonate varie, fuori dalla sala d'aspetto, una stazione addormentata, nelle note della spesa, tra sacchetti bio d'amori nuovi, il furore un tango che non s'adagia, lascia spazio a un tempo suo, non è imbattere, non è inlevare, sale e scende sempre un po' più in là, ti conquista ma non consola, non ti prende, non ti porta via, e la verità è una moglie stanca che corre al fianco di un uomo perso, ciò che

like some broken doll. And are they next to you, just waiting?